Jau sun Andi Kolecker dalla Chapella Husmusik Kolecker. Con RTR esses adina al puls dalla musica populara.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al match che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mi la musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che venden a sculms cun fracass e remur. Ni hai sti l'olma dil vent, della prada, che porta dil fein madir grevodur. Na, bo uccials, buau an i vent, la pintia canzun has ti levantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Lügn a Ramosch, da Luisa famos. Treis randulines batten l'Urales vid el ciel in sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciada alba da Macià.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las malauras de la noche passada ciajunan blera lavur als pompiers de Turici da Duri. La Francia e la Norvegia staten en l'ottaval final del campionati mondial de balapè e l'aurozze se plitost grige blecch 47 grads a Samuretzen e 22 grads a Quira. Gela Sis, meu nome Urs Müller, bienvenue. In Svizzera è da malauras la notte passata. Sull'etta meinel Chantun Turic seines Pompiers stat in azione passa 7 ciangiades per via da ferma plievge d'Urizis. Consunt per tuitage sein stades la citat de Turic e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts, quai a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cialers e via sein vinits inundats, flums sein itzur las riva so. Era all'aeroporto de Turic ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel Lezigrund ein Konzert della band de rock Linkin Park schuo venir interrut temporar mein. Ed è la Svizzera centrale ed ha impediments de traffic tranter autre l'autostrade dus venir de serade tranter Bolsbach e Seedorf per via di inundazions. Ed alla Vartura neise del Passel susten e venir de giù in a Bova. Persunas ne sain bitch nidas blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Hospital Schweizer san puspech grezifres neires lompasa, quai resulta din studi della firma da Cusiliazion PVC. Tutina resce la situazion tendida. Ils gudons ne tangen numnada mein bitch per finanziar l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la transformazione digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanziale aia plitosch la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei steil sektur da riabilitazion ai num vin avant. Per il studio a PVC analisa il rende quins de passa 40 ospitals a curz de l'entire Svizzera, trant il zons 2007 e 2025. A partir de dots presidiesce l'Irlanda il Cusell de l'UE per il proxim mezzon. Sia incumbenza principale dran quest'emp e de manar numerus in scontres de ministers ed intermediar trant il stadis comembers ter differenzas d'opinions. Ina de las gronde sfide signan ad esser las tractativas de vartel preventiv de l'UE dal 2028 fin il 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, ca timunail cusell durant ils ultim sis mais. Nus mit eintel sport, Balapela, Francia e la Norvegia insa qualificiades per l'ottaval final del campionati mundial. La Francia guadagna contro la Svezia, clara mai incontra is a nulla. Sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. Or davanti la Norvegia batti la costa di Vur con duse din e fronte os sin la Brasilia. E nus restain gister il balapè, Ronald Koeman e Bicpli trenader della squadra nazionale olandaisa. Sventer la terada contro il Marocco e nel sedejavel final al trenader del 63 Sons annunzia che il dimissionescia. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino a. Ci che diventa se successor ne anche bitch è conoscente. E per finire anche del tennis, per Simona Walter del turnier de Grand Slam a Wimbledon a Finz, entro la prima ronda. La Grigiona pers contro la colombiana Camila Osorio, clara main in due sets con 2-6 ed in a 6. Per Stan Wawrinka, il torneo di Grand Slam a Finz, entro la prima ronda, il Roman de 49 pers contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. L'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera la fin di questa stagione.
0: La meteo.
1: Potsta di blers nivels e di plova di ne puspe, contra saire dati fase sulle livas pli lungas. La temperatura maximala è tranter 17 grads in lenghi di nota, 25 grads in sur selva e 22 grads in la region da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è serata in finozzen de mauna la setta mesa, quai per via da muvels in via, e nadat na ginge via men.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Jetzt schon mal gaule sis. Bei Stümmer Duesga otzen dem Mond Sil Kalender. Ihr ja als in der Fenedur neua ei tot quei temps, miets de quei on 2026 sau de schon tal Vergau. Sperre che vusen che vis bei in quella seconda mese date Jon. Il microfono è Anna Selina Quinter, ti vis Lina Biala Mesiamna.
0: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Ava un pauc moment aisi iu a fin. Al Mexico se qualificescha encunter Ecuador pel ottavel final del campionato mondiale de balapoi. Quei con in 2-0 pel emprema ga de pi al 86 anni con quei giuc poi surmontau in giuc alla fase de K.O. A Cunin 3-0 incontra la Svezia va la Francia e io chiavo il finale ne che Paraguay specie l'usco adversari gest 2 gols a inizio la capiale da Kylian Mbappé che contonge con quei si udissiatavel a Jorge Avel gol din campionati mondial ad e os con quei si il scalcoins a Lionel Messi che ten con Genif gols record. Nuota si clar ad ova un pau pidic de decider quei giuc per els an els norvegies en turn lur star Erling Haaland en conter les devoses minutes ai propi on dau in pin drama tocken la 86 avla minuta ai si iu per on fa al dus adin ad a schei vai per els norvegies us direcziun o chavel final allo specia la Brasilia. Ni forse vani je bu, ci sa, forse rembleni lu direcziun quei o chavel final. Ah, fantastic bu.

0: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. RTR porta dal Campionato Mondiale 2026.
1: Il Campionato Mondiale di Ballapoi 2026 schon os in da Records. Record, per esempio, si va per il Diember de Goals ad in Campionato Mondiale.
2: Banzami, da!
3: Va im Strafraum das Tor! Es fällt der große deutsche Schock!
4: Messi, Messi, und das zählt jetzt garantiert!
1: Deutschen 13 Goals ai dau tocnus durant quella WM. Omai ai dau tons Goals. Klar qua è da far cul fac, chi vien dau tons giugs, sco omai 104 durant intir turnier. Se a tante nof in diaveni dai, ossa a tocn un veniva adina moda o din campionati mondial 64 Dukes. Paia e fa bo sursta che els commentators ston gri in tec bis event durant quella WM gol.
3: Kalajic!
1: Die ecco che fa guess bo bene la vush d'Anton e sin sfondros in tec pi fec e la statistica vesins. En media per Duke eisi trin campionati mondial quel dat un in nu chi dat a Schibia Goals, sco co chi ha propi decennis bo pli dau. En media ein umladament tocken os dau 2,94 Goals per Duke. As nus marenen a vos, sto ein us sveja, sveja, sveja, tocken tal millenovcin cium contoc, jetz er al de vos campionati mundial, nu chi ha dau de pli Goals en media. Umladament 3,6 Goals. Se capisce che questa è un semidà, ma tutina fa quella cifra solo un'impressione, causa in smodi.
3: Bist du deppert!
1: Silpi Tardos, entossene ne von bien dien semen.
0: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RTR porta dal campionati mondial da Balapè.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da Balapé a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein Radio IR sün rtr.ch. Al Campionati Mondiale da Balapé 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: Bye, bye, bye. Musica Ramoncha de Domisch Dus. Hello, hello, hello. Genusos ad Urs Müller. Che pronz con le novità.
1: In Svizzera da Malauras la notte passata, Soletta Meinl Chantun Turic sein Pumpier stats in Aktion passa 7 Giades per via de ferma Pliev de Durezis. Con Sund per Tucciada sei stata la città de Turic, impediments de traffic a ier da in la Svizzera centrale. Ins Hospital Svizzera sein Puspeschkritzi Fresneires l'an passata, qua resulta in studi della firma de Consigliazione PVC. Tutina resta la situazione tendida, ils gdogns tangen nada mai in bec per finanziare l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la trasformazione digitale a moda persistente. In la Francia, la Norvegia e il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-1, la Norvegia batte la Costa d'Ivor con 2-1 ed il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
0: La meteo. Oggi è un buon giorno per tutti quelli che spiegavano Vesca e vengono finalmente più spenti e più freschi, ma poi toccano gli 7 gradi dati all'Engedina, 20 e la Surselva 26 a Quera. Ma chi che vuole in te più fresh, lascia accettare che bubbli si bi, oggi dati bia neblas, di plove di una puspei, qua per parte è fecch, incontra sera ai sviluppo centro puspei in te più bi. A per quel che lessen chi continuesce con la bia laura, san choc se legherà puspei sin demon, i dat bia su lei, ed è puspei una maximale da 26 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La Vaia del Pass del Maloia è serrata, tocca nozze nel mondo mese alle 8, qui per vedere in Muvels in Vaia. I dat ne gin svia meno. Ma è se dir, ad in bella mese amna.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Vartu ufts glick de la Sina.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: In nostra rubrica de Stadt nürke musicistes e musicists presenten la musica ch'els deutlen in differentes situaziuns. Checken zuns, ch'els vessen più bien scritt sets, a checken zun dat els ni elles che du vas de pli attenzion. Questi amna udinus del matiu ad ella raccontau checken zun ch'el quitas che du vas intec de pli attenzion ad su repertoire. A quella tatlenus os.
2: Io ges che la canzone de mai che mi rette de pli attenzion è probabil uaul in a canzone che raccuenta su da din liug, in liug de regordiences, in liug de la fonza, ed io crei che mincin a mincina sa intec si identifica con una scena historia.

0: Pli tard lu, suenter las 10, presenta el Tianina canzun ch'el vessi pi bugien scret sez. Paia ina canzun de citi auter che Matiu di si desa un bu quella quella scrivessi a bugien. A vus vez, se vus lais gian c'è vera linea in tec, eu son si dira quai en conoscis vus tots, a quai linea isus mai.
1: C'è taidla la scena.

Buon vento del Giovanotti ed Alfa, do stati musica da Everybody Knows I Love You, da als Love Bugs. En 2 minutes, dati las proximas novitats, Luzella Siat.

0: Las novitats der RTR.
1: Chalers inundats e vias blockades. Ils pompiers de Turici de Duri am bler de fars vent las malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico stanno in l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. In Laura è il plitos grigio e blech, 47 gradi a Samorezen e 22 gradi a Quera. Gli è la 7, mio nome è Müller, bienvenuti. In Svizzera è da Malaures la notte passata. Se l'ette mai nel Cantun Turic, seien els pompiers stats in azione passa 700 giades per via da ferma pliev dei Durizis. Consunt per tuciade seien stades la città de Turic e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts, quai a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cialers de via seien venits inundats, flum seien it sur las rives o. Era l'aeroport de Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed en il letzi grund ha un concert della band The Rock Linkin Park scio venir interrut temporar mein. En la Svizzera centrale ha un impediments de traffic tranter Autor e l'autostrada dus vini de serada tranter Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E dalla Vartura Neise dal Pastel Susten e vini de Giuna Bova. Persunas ne sa imbecini des blessades, quai han comunicia las autoritats locales. Ils ospitals svizzers han puspe scritt cifres naires l'an passà, che resulte din studi della firma de conciliazione PVC. Tutina resti la situazione tendida. Ils gudogns na tangia numnada mai bec per finanziar l'infrastruttura novs modells da providiment e la transformazion digitala a moda persistenta. Contribui al success finanzial aia plitosch la facenta ambulanta che la facenta stazionara. Il pli profitabel sa sta il sektur da riabilitazion einum vinnevant. Per il studio PVC analisa il rende Queens da passa 40 ospitali acuti dell'intera Svizzera tra il zons 2007 e 2025. A partire da dots presidiesce l'Irlanda il Consell dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incumbenza principale durante questo tempo è di manare numerosi incontri da ministers e di intermediare tra i stati con membri per differenze di opinioni. In delle grandi sfide sono ad essere le trattative da parte del preventivo dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, che timonà il Cussel durante gli ultimi 6 mais. In un momento del sport, ballapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, sco prossimo fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco prossimo us in l'Inghilterra o sin il Congo. In us restante il ballapè. Ronald Koeman è bicipli trenata della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco e nel sedicesimo finale, al trenata del 63 Sons annuncia sia dimissione. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e puspe dal 2023 fino a. Cicchi diventa se successore ne anche in conoscenza. E per finire anche il tennis per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a fin sventer la prima runda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claramain in 2 sets con 2-6 ed in 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a fin sventer la prima runda. Il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fine di questa stagione.
2: La meteo.
1: Oggi stati blers nivels di plova di Napuspe. per parte intensiva main, contra saire dat il ura scleridis. La temperatura maximale è tranter 17 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pasta al Malöge è serata in fin ozzen de mauna la setta mesa, quai per via de muvels in via, in adat nagin schviamen.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bienvenue zum Begabelsiat. Die Studio alles Novitats. Ihre Serie dauert part propi Ferms Urezis. Am Opernum Naka und in der Ziffer Varga wünsche schon Meli Kmetz a Meteo Schwitzer Dumbrau ihr. Acker genau in qual Don, quella Malaura, ihr sperrt fetch ki mondi bei in Convus. Al Mikrofon Anna Selina Quinter, die Vigilina Biala Mesiamna.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Bienvenue mes les och, temps per novitats con Urs Müller.
1: In Svizzera da ma lauras la notte passata. Sulette mai nel Chantun Turic sono le pompiere stati in azione pass 700 giades per via da ferma Plievge d'Urezis. Con sunt per giugiare sa stata la città di Turic. Impediments de traffic aia erda in la Svizzera centrale. Il ospital Svizzera sa buspe scritte i fresnaires l'on passa, che risulta in studi della firma di conciliazione PVC. Tutti in resta la situazione tendida, il sgudonz ne tangem non ad mai in bici per finanziare l'infrastruttura novs modelli di provvedimento e la trasformazione digitale a moda persistente. E la Francia, la Norvegia e il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. La Francia guadagna contro la Svezia con 3-0, la Norvegia batti la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Messico batti l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi è un bien di per tutto quel che spicciavano. Ves che viene finalmente puspe in tic-tic più fresco. Ma più tocca in gissiata grazie dati oggi alle ingedine, vengin alla surselva, vengesis a quera. Ma ci che vuol più fresco, os è acceptato che bubli a scibi oggi, e dat bia nebles di plova e di ne puspe per parte intensiva mein, incontra sera a 0% e puspe in tic più bi. A per quel scalessen che continuesce puspe con su lei san spiciato tocca in demon, lo dati bia su lei a di ne maximale da 26 grads.
2: Vias e traffic.
0: La vaia del pass del Maloia è un serrada, che per dedin muovel sin vaia. Ai dat negin, sviamen, mai sedir. Ad ancora dati cauter nus sco a dinen es giugt la de maunal che crisis oz en edizion pi speciala e alem prima mesiamna del Mainz a laude nus sco a dinen cun hospes. Cic va oz alla corsa per bons per ina union, organizzion ni occurrenza udis cauter nus en cort. Gudi quella mesiamna.

0: Ei un prem de fenedur a diei l'emprema mesiamna del Mainz, a per quei dati os sco mincia Mainz, mincia emprema mesiamna al Kikeri 6 en forma speciala.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vossa bottia del Vich en la region.
0: A nus ven oz al telefon Bettina ad Urs Grob de Kestrisch dal Bainpuril Glennerhof. Bien di insieme.
2: Bien di.
3: Bien di.
0: Voi sono c'è den Bain qui di?
3: Già, si lontan.
0: Sean Baul?
3: Oz bo vere meni si Baul.
0: Bo si Baul. Cun c'è vi sciogge di ne? Cun la lavur?
3: Oz la bies c'è si d'alp, lo nimzi si in ton la siat.
0: Ton la siat. Ok. Jetzt war ja schon. Und wie fuss du mit dem Bus in der Alp?
3: Leute, ich bin bei Baul, so ein bisschen in Noël, du stehst in der Alp bei Baul. Ich kann das auch ein Päder der Fahrt zu
0: sein. Bei Ots, weißt du, wenn der Päder Speranza prüken, per da auch mit uns al Jug de la Demona, al Kikrisis, spezial, a quel den uns a Cajun de la Fiera Jamnila a Jon, kannst du un Festival in un Paupi spezial, neve Ursa Bettina?
3: Già il 30° anniversario fosse qui.
0: Bettina è la presidente della Fiera Jamnila a favore di quella val noi als bons che noi rimane in oz a davart quella cincenza lui più tardi. Prima di andare al Duc, voi sapete che quella funziona? Già.
2: Già.
0: Exact, qua fosse in la possibile risposta che noi dovessimo il Duc già, non ha mince quattro mesi pretensioni. Noi siamo forse scioglie che una persona di voi risponde mince mai, prendi sempre una dina la prima risposta che noi udin. Ha?
2: Già.
0: A primraca comandi tot gest contra nus vaus per mai oz l'arbitra Gabi de Gonda, bien di.
4: Bien di Bettina, bien di Urs. Buona fortuna.
0: Ti sei già schon stata della fiera, bo?
4: Io sono schon stata in fiera. Adina, fig bia l'atmosfera, fig buona roba. Roba de qualità, fig bi.
0: Salut, c'è quei bo in bien segn per Duc. Marenza, c'è vus esses prons, lus es nus i liber. Esses binai?
2: Gle.
0: Salut, Vigio. Bien clic.
2: Grazie.
0: Al Mainz Fenedur finisce a dine con una domenica.
2: No.
4: Correct.
0: Al Fenedur enceva la stadion de Zetjes.
2: No.
4: Correct.
0: Al Mail e al Fritz che vien consumaus al Pisa Vens in Svizzera.
2: No.
4: Feliu.
0: Matcha vien fac o de te vert.
2: Yeah.
4: Correct.
0: Al Canada ha de pli habitants che al Mexico.
2: Ja.
4: Falliu.
0: Ortsfestival Kanada Fiesta Nacionala.
2: Na.
4: Falliu.
0: Al Kanada è già se qualificato per ottavo finale del campionato mondiale di ballapoi.
2: Na.
4: Falliu.
0: La Svizzera è un mai stato in quarto finale del campionato mondiale di ballapoi.
2: Na.
4: Correct.
0: Per fare merengs drovins melen ad alf dief.
2: Na.
4: Correct.
0: Sogn Murezi già pi al cajon.
2: Ja.
4: Korrekt.
0: In Schweizer da die Waage 10 Milli beim Purils.
2: Ja.
4: Verliu.
0: Al Turnier de Tennis de Wimbledon. Al Turnier de Tennis de Wimbledon wenn traditionell mit mir auf Verbunds kun Groma.
2: Na.
4: Bein.
0: Bein.
4: Fahre Bein.
0: Adine Masse, Masse, also Tonnes, credo. Du kannst ke Turnier.
4: Die proprie Tradition.
0: 30 to concurrente mille 50 mille tonne scheiße cioè. Ja, nu si un cuore Gabi ganz punkt sei da.
4: Ganz beins purils da ti in Svizzera. Also 10 mille fos granitig bia. Per ton weil nu sniang ton de tiare go in Svizzera. Ihr courant sie hat mille.
2: E bia.
0: E bia.
4: Lu popi quellas de Canada, quellas in disintig de glaccia giù, oz a Canada, verma in la fiesta nazionale, e Canada ai schon e io chiavo al final, e quella vese nus trovau. Abrivese o nianga si mal, nus ventutina, si is correct, squeda si sonte francs.
0: Bravo. Vuol di si sonte francs dati per la organizzazione della Fiera Jamnila a Jon. In questa è la mia cordiale gratulazione. E poi, quando ho detto che abbiamo di più di quella, ho detto che in primo luogo ci sono in pausa per rivenire in te del Duke, Urs e Bettina. Al prossimo, ti lascio una canzone per voi. Che canzone ho detto?
2: Dal Sam. Goodbye.
0: In a canzone del Sam, goodbye. De co grad in a canzone de del?
2: Quei è in un amico de vos.
3: Danus.
0: In bien amici. Salute, la inus quella. Yeah. Sudin lu pitart. Push by.
2: Yeah.

0: quella canzun da Sam Goodbye, divisada da Bettina ad Urs Grob de Castrisch, kan gest giugau cumai al Kikiri 6, a gudignau 60 francs, ca van a favur della Fiera Jamnila a Jon. La Bettina è la presidenta del Wuchermarkt, a vus meneise en semlin ben puril al Glenerhof. Urs Bettina, c'hai dati mince mai de comprar? Insomma, sim vies stan alla Fiera a Jon?
1: Also nous sind dues parts, la cageria de Breil at nous il Glenerhof. A nous va in cageria, la specialità de Dels. Carn, frin, ofs, pastes, il Glenerhof.
0: Ad il produkt preferiu? Per vous sets?
1: Oh, nous ven plaisir vid les frines, vid la pasta.
2: De.
0: En tot, che el stans in plains cons participation alla fiera cons stans sei minche mai
1: in ton quindis
0: kann important da sein so per beim purils della region de e or de vostra perspektive de wesch in liug de fiera scoi da do se quella ion hallo o sei interrot creol collegiazione. Ma rein son in a gashi vaco? Hallo, hallo? Na, pel moment udinus bupli urs a Bettina. Lu, lesseu di continuainus quei discurs en curt, ma rein se nus pudina un in a gattir els. Ah, toccan a lu, dat lainus Dario a Spinfire cun muant.

0: Dario Spinfire cun Muand. Ad Fertun vein se puspei conton giu urs a Bettina Grob giu ina pincia interruptiun. Sco quei magari cula reit tegn bu adina. Nus ei giu in de mene von sur de la fiera amnile de Jon al Wochenmarkt a Jon nuca tocken quindisch stanz ein bunamein mincia sonda sil plaz fiera per presentar lor produkts. Ad jo level se veg, lau essens vini interruz. Con important ai quei insomma per bei un puriel se la regione da se se presenta ad ascen liu che da fiera sco a Jon.
1: Ei e per centins fec important per altre forze pau certins menaggi dan fec trizzau center quella fiera. Ja, ja per nus è fec bien che nus vein generar forse clients per mies, per nostri stessi un convenzio il menaggi. Io è anche una buona platform per rappresentare l'agricoltura per noi della regione.
0: A c'è un spavus personale al PB, vi di quals dis de fiera qui? Fet strengs, ni se vese gudente quals?
1: Io per parte un strengs dis, ni andamons. Mo ben il contact ist hier con gli altri, con i clienti, die schon bia als Madems. Letz fa in grand plaisir et e spagin del Verhältnis des Mercadons so in lauter ei ei ei bi in spokuje din lauter et ne.
0: A provus Bettina al Madem?
2: De.
0: So di strehas es goe schreier.
2: De.
0: Also in a fieren paar pi speziale dati gelu aun. Ein im Prem durst, a quoi per quoi specie ja in Jubiläum. Cei specie lo, exakt?
1: Also ich dachte in Brunch, con Bia-Produkt, da Mimo-Produkt, da nos Purstutz, da mit Attraktions per Fons, cei dachte ich
2: In der Musik,
1: gesunde.
2: Für den Grill.
1: In Grill, exakt. Dann schaut im Brunch, es entren in Grill.
0: Ja. Yeah. In die Bumme per IFA Kommission, aber nicht per gute Intik.
1: Nee, per Staleo Intik, per Wipeda. Ja.
0: A quei die alle auch kur exakt?
1: Ich bin prim durst. Quei fuss in Brunch, ich bin prim durst. Ka ei entrion sila piat Platz fiera.
0: Al Brunch dem Prim Durst pel Jubiläum de Trentons del Wochenmarkt de la Fiera Jamnila a Jon. Per quella an Bettina a Durs Grob oz Rimnau Bons. Ein grazie fec per l'Investa. Luigi Vigio vus bien gertia.
2: Grazie.
1: Grazie fec.
0: In a biala fiasta de Jubiläum ad insomma bien gertia de tot quelles Fieres che spetien au nuan.
1: Grazie fec.
2: Grazie fec.
0: In video.
2: Grazie.
3: Grazie. Adia. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chalets inundats e vias blockades. Ils pompiers de Turic e de Duri han bler de farsa entre las malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico staten en l'ottavel final del campionato mondiale de balapè. I Laura Ocesi plitost grigi e blecci, 47 gradi a Samurezzen e 22 gradi a Quira. Jeles oggi, mio nome Urs Müller, bienvenuti. In Svizzera ha da malaures la notte passata. Sulle Main, nel Centun Turic, sono i pompiers stati in azione passa 7 per via da ferma Plievge d'Urizis. Con sunt per ciucciare sono state la città di Turic e le Svisnanches da Wallisell in Dübendorf e Rafts. Quai ha comunicato l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Celerse via sono venuti inundati, flum sono iniziati sur le rive so. All'aeroporto di Turic ha impediments per via delle malaures. Ed è in Letzigrund ha un concert della band The Rock, Linkin Park, sto venir interrotto temporarmein. In la Svizzera centrale ha impediments di traffic. Trant l'autre e l'autostrada d'Us finì da serata, trant Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E dalla Vartura Neise dal Pastel Susten e finì da giù in Bova. Persones ne sai in becini des blessades, quai an comunicales autoritats locales. Ils Ospitals Svizzers am Puspech Gritze fris neires l'an passà, quai resulta din studi della firma da consigliazione PwC. Tutin resti la situazione tendida. Ils Gudogns ne tangen nada mai in bec per finanziare l'infrastruttura, novs modells da provvediment e la trasformazione digitale a moda persistenta. Contribuì al successo finanziale aia plitost la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei sta il sector da riabilitazione, ein vinavant. Per il studio a PwC analisa il rende quins da passa 40 ospitals acuts dell'intera Svizzera, tra entre il zons 2007 e 2025. A partire da oggi presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incombenza principale durante questo tempo e da manare numerosi incontri da ministri e di intermediari tra i stati co-membri per differenze d'opinioni. Una delle grandi sfide sono adesso le trattative da parte il budget dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Cipra, che timonai il Consiglio durante gli ultimi 6 mesi. In usmidante il sport, balapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottavel finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, sco prossimo fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivor con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco prossimo us in l'Inghilterra o sin il Congo. In nostro steingister il balapè, Ronald Koeman è becipli trenader della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel 16° finale, ha il trenader da 63 zons annunciato sia dimissione. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino us. Ci che diventa se successor ne ang becen conoscente. E per finire anche il tennis, per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la prima ronda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claramaine 2-7 con 2-6 ed in assis. Per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a Fins, entro la prima ronda. Il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminisce la sua lunga carriera l'ora la fine di questa stagione.
2: La meteo.
1: Oz da di blers nivel se di plova di na puspe per parter intensiva main, contra saire dati sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è puspe cerabla senza restrizioni.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: A vus, es vus di apons per quei di, se vus es fagiu in termin de ciun vergau, nu levi modi a vus, us es meme tard. E schon gleiti. Sis vergau alla soc. Al microfon Anna Selina Quintra. Forse druveis vus os aun intic schlonsch per entscheiver en quei di, ne gin problem. Forse kine Sofia teut legist, lui quella ca per tei. Alvaro Soler con Sofia. In a bella mesiamna.

0: The Fade of Ophelia, musica della Taylor Swift. Dati X in una canzone che catapultesce vus adina a casa, che dada vus un sentimento di patria, al divis che vignoz, da ci da vus, è exact a scena canzone.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mio nome è Patrick Varus e mi ha visto fus Ciel Blu di Gianni Cianet e qui ho due motivi con cui c'è sono in giardino e mi ci tenta a mangiare l'ingiardina ed è per ciò che è lo scritto in questa canzone mi sorprende con gente che qui ha visto con Ciel Blu di Gianni Cianet. E già visto che tu sei una bella stessa, resti sempre e vivi in bote.

0: In and over the 77 Bombay Street, Mount Everest.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ja, dus dati in a veia, The Quarrymen, John and the Moondogs, ni Silver Beetles, tot quai noms de dina band, che vus tots a totes en conoscis fegbein, oz zut el nom Beatles. Respektiv, forse che ci de vus regorde un vil nom als Yeah Yeahs. Yeah Yeah Yeah, en un nome part del text la canzun She Loves You, cu quelle venida als onsi sonte populara, veniva la band per fin nomnada de certs mo als Yeah Yeahs. A propos quals Yeah Yeahs a la canzun, hanno procurau per un qual discussion, plageva per esempio la lanciata bo a tutti gli Beatles, Ringo Starr era bo proprio fan, ed è il producente George Martin, cui tava quei un po' meme esempio per una canzone dei Beatles. Ed è insomma del pubblico a quei un cagionato un qual discussione, gli cresci cui tava quei Yeah Yeah un po' a fonil, gli giovani erano fans. She Loves You, an John Lennon a Paul McCartney scritti in tournée, a un premio di una dur oz, a un exact 63 anni, an als Beatles lu registrau ella. A cavo ella.

0: vens vetut.
1: Musica svizzera Nina Valotti, au vens vetut. La notte vergada, stada in turbulenta, als details alle novità con Urs Müller.
2: In Svizzera da Malauras la notte passata, se l'età mai nel Cantun Turic sa nels pompiers stas in acción passa 700 giades per via da ferma plievge d'Urizis. Con sunt per giugiada sa è stata la città da Turic. Impedimenti traffic a da in la Svizzera centrale. Il ospital Svizzera ha anche prescritto cifre neres l'anno passato, che risulta in studi della firma di conciliazione PVC. Tuttina resta la situazione tendida, il sgodogno tangiano non nada mai in bici per finanziare l'infrastruttura, nuovi modelli di provvedimento e la trasformazione digitale a moda persistente. In Francia, la Norvegia e il Messico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. La Francia guadagna contro la Svezia con 3-0, la Norvegia batte la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Messico batte l'Ecuador con 2-0.
3: La meteo.
1: Per il firmament domination oz nebla se plievgia, nous vain im moment in tec ruaus de las caliras, in tec pi frescht, ois in umnad main mopli cun tocan gisiat graz a l'engedina, vencina la surselva a 26 a quira. Encontri sera se mi dal maleg en pao di dat puspeis clarides, a per quels che lessen ki continuesci, puspei cun Bia Laura, San Salegra Chanos, sin de maun, ludati Bia Sulei, ad ina maximale de 20. Sis graz, sin abiala mesiamna.
3: RTR, da nus, per vus.
1: Cucau e musica de Nico Santos, All Time High.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via delle malaure stomblers passagiers passentar la noccia all'aeroporto de Turic. Ed in la Venezuela cresce il dombo d'un frende sventre il stera trembels desastrus sin passa 1900. Qua in dus les temas ozza les nov, al microfon Urs Müller. Bienji. A Turic c'è 70 sgolz in istriciaz e 30 ulteriori sgolz sa in vignic viaz per via della smalaura sta dir saira. Blairs passagier sa in ciostar sur noccia all'aeroport. Intant sa il managi pu spesa normalizza quai a comunicia al gestionari dell'aeroport Turic. SRF Meteo adumbrare dunt 25.000 chamets in l'antira Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aia da 66 mm plievgia en tai frinura. In conseguenza della smalaura sain els pumpiers stad in action passa 7 cengiades en il centun Turic. Ed en Svizzera centrala aia da impediments da traffic per via della smalaura. Sventrils grefs terra trembels in la Venezuela, il dumber d'un frende s'augmentas in passe 1900. Da pli che 10.500 ulteriures persunas saen venides blessades, quai an comunicial las autoritats dal paiais sud-american. En la regiun la pli partucciada de la Guaira valen redunt 10.000 persunas anche dina sco sparides. Tenor malets de satellit de la NASA en redunt 59.000 baiets destruits dal todafatg u almain parzialmein. Entant cresce la critica de la populaziun vers la regenza che fece a memia pauc per gidar. Cresce la tema da splundergiades. Insieme con la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils dus de fanadur durant l'entir di donazions per las unfrendes als terratrembels en la Venezuela. Nus medaint la guerra en il proximo oriente en il sit del Libanon escalesce la violenza da nova main. Il primminister israelian Benjamin Netanyahu ha ordinato destruir l'entire infrastruttura della milizia radicale islama Hezbollah. En pli al primminister Schlaus de retraer las truppas ad la region da confin, quai en fin che la milizia saia completa main disarmada. Per de curt han l'Israel ed il Libanon sottoscritt in una convegna per de-escalare il conflict. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part de quella. La milizia refusesce questa convegna.
2: La meteo.
1: Hotz da tiblers nivels e di plova di ne puspe per parte intensiva main. Contersaira dati sclerides. La temperatura maximala è 37 gradi in legni di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Et weiss wir alles noch als Ende von der Dur. Ich weiß, es ist gest. Wir sind Solver, ich weiß, was am Perde Dieperin, der Kobo in Fritz. Als ein Umnadement als die Internationale Fritz, in Kaske, wo es wäre so ein Bo, ein Quell, ein Mietje mei ist in Motto, ohne sie la Datla. Ja, in der Datla in Fritz, ein Bo in der Nusch. Und deshalb ist es, wo sie das Herz, Fritz, alle Gums, gesteht in der Mara Suenter, co cresce in quel zaccio nomen? Ad en casco us veves scoiau e bu tocca noz datles cresce vide palmas. En quesen, bien appetit, al microfono per us la proxima mesura, Annes Line Quinter, in a bella mesiamna.
2: RTR.
4: Danus per vus.

0: Im Rem de Fnadur 2026 caus in ondes remonches. Chi de vus anu dau pigrias e l'agenda cui di forsa per quel che per vus oz indi de fiasta. E mince cas eis in per Mauro Casot de Falera che festivesc oz 15 ans, Fabian Gier de Savgioin ca courant tchunons, a Stefania Beart Ber de Rebius ca asce oz festival al 60 anniversari. Cordiala gratulazion ad els ad Adela, sil anniversari ed mai avart a nusudin lu pitart alur de gratulazion se ci ca gratulau cun cioi gevis de musica.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ad osati a von la chance per ci de vus de forse eon fa in gratulazione den ci ci sa forse si per inde del stress forse per ci to d'alter las linjes de telefono in amici cas os aviartes che vus les gratula ad den ci ca oz als in de fenadur anniversari 08 gen 2030 08 gen 2030 la nombre ca to mai al studio ad ci che nus regalai nulla copina ma rai nus venta la proxima quel Leonie con By Your Side.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Al Rag'n'Bone Man cun Human tornada a Navos. Termei el studio ai la Gabi, che spetta schon da savi surprender cau per vus al microfon. Perché per me si plan planet temps da prender cum iau, però a quei bo senza marai negar cu la Gabi tic a Navon che spetta osa au nelle missioni. Gabi?
2: Bene, es vain bain an qual highlight. Highlight, punct culminant. Ad omis duas punct culminant an de far cun... Lumnezia. Schon prim ajo zitje per tutti els fans de mountainbike, num nade mein duas plazzes de partenza pel bike marathon Lumnezia, che els nov duast, quals che se preparen, quals anzi ich schon el ciao quei datum. Aber bumo.
1: Bumo? C'è l'uomo?
2: C'è il pleit Lumnezia, vigna in bocca durante il mainz di Stade.
1: C'è effe sportismo.
2: C'è l'uomo? No, lui vai pel Pibi Festival della Schweizer, forse esce zu dell'Europa, per quel che precis, durante in Mainz, a nostre auditure, a nostre auditure, se vi celebra, al celebrare gli Open Air, a termes a nous, fotografie de l'ur PB moment de Open Air Lumnezia, a dots, terginus cau, la sorte dentro quels. Dots vignò, ticenus a 100 meter, agli Open Air Lumnezia, è la zona de VIP, ja, les di gizza les orelles dentro les endis les dodis, vengi l'utraci la sort.
1: Poi, se vuoi, se tu mezzi una foto, rendi a mince casa di tatlato con lui, io credo, entro l'umnezza sto in zibo, la marci in massa.
2: Absolut, la marci a Dina.
1: No, in mince casa due occurrenze che è stata in causa il programma con Gabi De Gondes, vuoi restare in Vina, vuoi che io metto a vuoi fare a cor, adio prendo con me al parozzo, mio nome Anna Selina Quinter, prendi Pacific.

0: Vus dat lai serti eri gli ei staules, nova mesa, di avai gran gust de astia accompagnavus. Pel rest te llevam miets di, a bombli da nus vai noz duas plazas de partenza pel bike marathon e nus vai noun autra surpresa scau en nies program de radio. Yeah, oz indica un video proprio da di giudò a forza gest per quei che è oz intec pina bliu ed intec pi frest tili propri da di a faina spassigliada a tutto tenor da ti schon ad un prims bulius
1: uscia tu nella stas
0: mio nome Gabi De Gonda bien di

0: Al Billy Joel con Uptown Girl, musica fa caffè, curturiala e buona luna. E io vam jetzt di qui un prim de Fanadur. Yeah, del Cicausa Special è il rom del campionato mondiale de Balapai a Remo Cadalbert Giù. Klitsch ihr, so entre duas rondes senza schlidiazion, a el finalmein schlidiaue lign a gudignau quella banknota.
1: Che moment cercianza?
2: Ja, weiter ciao, quei è i due mille a dies, col Svizzo san gudignau contra Spagna.
1: Ivania cercea in match da Balapè capitò durant la VM il 2010 an l'Africa del Sud. Quel eda ci la Svizzera o gudignè contra la Spagna? Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
0: Diego, con quel gol, con quella vittoria di Remo, va automatica mai nella concorrenza per trico sottoscritto della nazionale svizzera. Ados vai Ternus Vinavon, oggi con una nuovissima sfida.
3: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapè sognau. Tra i spas, finta il gol.
4: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Adei vala en mince cas la paina de se participa. Also, ora von tutto un prem gizzala zureyes. Scho vus weis el sentiment de... Che vus weis exact. C'è moment che qui è stau. Scho lu... Telefonai immediat al 0800 20 20 30. Gizai le orelle se vos ves buona memoria, luves forza e zacu viu udiu ni viviu quai moment cau.
5: In col bliber dec out, senza chance da tenier quel. 5 minuti spitart, in col bliber en la cruz della latta, imparabel. Trantren in frase da din commentatur che è diventata leggendaria.
0: Non lo c'è, vien, vengono giù un 30, c'è il momento in cui stavo, e poi la vostra fortuna, se vuoi toccare la nota, date qua in 100 francs e la partecipazione alla concorrenza. Se lo minus per la prima proposta, c'è il telefono, ben di. Bien-di, c'è il telefono del C'è Causa Speziale.
6: Ciao, che du, Imelda.
0: Bien-di, Imelda.
6: Allora. Io sapevo che quest'anno 1994 con Georges Breghi.
0: C'è già Georges Breghi fatto?
6: Leggeva si trova in colp liber. A cui è stato in Mexico.
0: E quest'anno... C'è Ion, vas dic?
6: 94.
0: Imelda! Causel al Breghi! Quel vai udiu in dicio? A quella gada ai sigirtiau! Imelda!
6: Cos?
0: Gratulazione! Ich stau ein Prem Goal so enter 20 Jahrs kala nationale Schweizer er final mein Puspei de la partida in campionato mondial questau Melenovchen Ochon de pi Melenovchen Ochon 4 er ni bodle partida a questau als Och de Zirkle dur cu Georges Breghi a fatti un Prem Goal Schweizer de quei campionati an contra il Stadis Uni. Bravo Imelda.
6: Questo è il Silver Dome a Detroit.
0: A Detroit è questo. Also, lui sa Imelda ci sono di pli, che noi, Nicchiao. Also, ecco, credo che sono Imelda. E in mente caso, Imelda.
6: Qui è nella Glücksposte, questo è anche un buon busto di dici.
0: Na propi, na propi. Georges Breghi, ne vi senter a Beniturn her dich quella frase legendara. Es gibt keinen zweiten wie Breghi. Quel creio budienke ristau la Glückspost. Quei gol legendar de Georges Breghi als Och de Zirkladur al 1994 al un prim gol Schweizer incontr il Stadis Uni. Bravo, Imelda. Super, stavi in Londra, che sappi nu da tutte le coordinate. Allora, domani lanciamo un shampoo spai in una nuova concorrenza. Speranza, vai lui al prossimo concorrenza. Scocco e chiedo oz a Limelda. Grazie, Limelda. Stavi in Londra.
3: Grazie, Moment. Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Ost.

Quel che avevo stato, Curdin Nicolai con lei de Stats. I melde dof a Ida con la banknota de Cien, non sgratulai non in agada. A divisione della, bia, plagi. Baby,

13 minutes avon las... Oce sono stai in tic pi baul con quei giug de la VM. Vese, osa grat. Aber, damon dati je puspa, imelda a Gudignau, a damon smatinus puspa s'invia tras ina nova avventura per Gudignar quals cien francs e cula eventuale possibilità di guadagnare il trico sottoscritto della nazionale svizzera. A noi stein gest tier quei eventi. Senter Genif Giux aisi os. Avien prem de Fanadur schon definiu neanche la mesa dat della squadra pels ottavals finals. Della partita agli ottaval finale Canada, Marocco, Paraguay, Brasil, Mexico, la Francia e la Norvegia. E hanno fatto il puzzle ottavo finale di quel campionato mondiale che procura per ben una sorpresa. Ora vanno tutti con la Olanda ed è la Germania. In cordai o vai ora sentire questa grande sorpresa. A dire in campionati non le emozioni, la forza dell'unità hanno magari in lungaggio tutto a parte. Chica aviu ier sera al sedi naval final dentro la costa di Vur e la Norvegia a stiau gude in ver spettacol el publicum el stadion a Dallas. A Dallas hanno els vikingers musau chica e el chef sel pas del mund balapai mondial.

Vus at la esertiere in 4 minutes. Dati las 10, lu dati per vus schon las novitats. Tocan lu, schenu scalda in tic al clima con musica latina. Elsa in Sebastian Diatra, Manuel Turcio e Beli.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat de Quere, contenta, actualment fan redunt 90 persunas dependentes diever de la nova stanza de consum de drogas. E quest'on duan venir setats redunt 4.600 cirfs en el grijun, 200 pli pauc che l'on passà. Quen dus les temes, sots a les 10, al microfon Urs Müller. Bien-gi. Sventer 3 mais fa la citat de Quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes senza registradas per la consumazion. En media consumescen redunt 30 persunas per di en la stanza Quere, id eti redunt 100 consumazions per di, ai num en ina comunicazion. Quae sai da pli che quae che la gestionaria l'union agit per survivre grijun aia specia. Tenor la polizia de la citat de Quere e la situazione actualmente stabile. Tentant vigna vinavant consumar drogas en el spazi public, surtut en el stadtpark. En el grijun en las populaziuns de Cirfs de Nova Mainza reducidas levamain cumprilla cun l'on avant, quae scrive l'uffici de ciace da pesce del grijun. El stimma che la popolazione de Cirfs sais reducida per redunt 100 animals in redunt 13.500 Cirfs. Tenor il plan da prelevazione, da in quest'on venir setats redunt 4.600 animals, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciace de Chamuz e de Chavriel sai lieu en la gronda part de las regiuns en il rom del zons avant. A Turice in 70 sgolz venit stricats e 30 ulterior sgolz sain venit sviats per via de las malaures di Ersaira. Blairs passagier sain su star sur noce all'aeroport. Entant sail managi puspesa normalisa, quai a comunicar il gestionari dell'aeroport Turice. SRF Meteo adumbrare dunt 25 milicamets in l'antira Svizzera. En pli aie da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aie da 66 mm plievgia in tai frinura. In consequenze de las malauras en els pumpiers sa den acciun passa 7 ciangiadas en il centun Turic. Id era en Svizzera centrala aie da impediments de traffic per via de las malauras. Sventre ils grefs terra trembels en la Venezuela il dumber d'un frende s'augmentas in passa 1.900, da pli che 10.500 ulteriures persunas sain venidas blessades, quae han comunicat las autoritats al paese sudamerican. En la regiun pertucciade da La Guaira valien redunt 10.000 persunas anca dinna sco sparides. En semen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils dus fanadur durant l'entir di per las unfrendes dals terra trembles en la Venezuela.
2: La meteo.
1: Oz stati blers nivels di plova din a puspe, per parter intensiva main, contersaire dati l'ora sclerides. La temperatura maximala è 37 gradi in legna di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la regione da Quere.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E dier sera ai e dau bia aua al concert de Linkin Park. Urs has dit che vegi dau grands impediments de traffic hier el mercau de Turic. Adi avai sorvenu in WhatsApp questa notte dit ai stiau leger ai dat sco cun sediales. Al concert de Linkin Park ha riscau de vini interruz del tutto faccia ai adau in interruzione mo 40 minuti su Swenter ai nel stars lupo spai tornai sin tribuna. Al publicum ai usa casa schmack tocca te le scalce su tempo.
2: Mes radio mia sta.
3: Adio son Gabi de Gonda. Tot scheit gau el studio. In B&D Dina Biala Mesiamna.

0: Al Pascal Gamboni cun «Ina nibla, el ciel oz» e «El ciel pitost gregaus cun nibels grischs» che forneschen e magari in ni lauter de guat. Vus an cunisci nus lein lur musica, nus admirain lur talents, lur creativitat, bain savens, sa santinus plidentai da lur text, a savain propi e s'identifica cun lur text, per cuoca quel tocca forsa gest ni ascor. No stars de la musica, mundials, nazionals, ni regionals, quels vegnen applied questa stat, tirnus.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Ad la nova rubrica de Stats, centa RTR la domanda «Ciai taitla la scena a per ciai?» Con quel tema se facentai nus, la venda gli indis dis toccano cum vender disc, o sin ondus romances, adina de quelle azures, a vus vai si dir udiu, e l'emprema iamna de nias program de Stats, Stats al Matiu, el center. Adoz lai nus savi. Matiu, c'è canzun? Vesses ti bujen scret senza dentro tot quellas che plaien a ti, tienine fus, vesses ti anna menst du scriver. Vus a casa, se teni, perché la scelta de Matiu, se ves tot tenor tuna in tic. A parti a curios en vossas orelles.
2: Se os chas elegir in a canzun, che au ves du scret setz, schlo fossi probabel... Last Christmas, che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzone plaia mi special, ma bain prevede che quei è una canzone che vada Nadal mondial sin scivia emiturs, che oves probabel finanziale trascion mio antiron avon Nadal.
0: Matiu, perdona, ma ne gestius propi Last Christmas? The Mariah Carey? Last Christmas ai toch da Wham! Nus ven gest ossa, de mese stat, gest quella, pront, per vus, ad eum per Matiu. Kawazeni, Wham, kun Last Christmas, klar fus All I Want Is Christmas de Mariah Carey, absolutamente in a buona opzion. Per gudinja, bia, bia, denes.

0: Negin smile de nostra fonoteca di ei è buona dal ei un prem de fanadur aber dann vos weis udiu andrech last christmas je vijau da matiu per qualche ins west fat schibia de nes ins west schritt setz quella canzon maniava eldenton mariah carey nus wenn udiu wem kun last christmas je canzon vesses ti bujen schritt wenn us domandau a matiu. A se vos avez uso propi mun cantau sia risposta, quella de Matiu, ni forse è tot quel che el arrugionau an usels de vos dis, figen clics in rtr.ch at laivia den en la rubrica Tiai Taitla la Scena. Tot è pront si nos reit per vos.
1: Tiai Taitla la Scena.

0: il calendar.
1: Ja, vus savais, il calendar d'occurrenzas, quella è piuttosto ruessaivels durant quellas jamnas de stat. Ine occurrenza aiden ton per oz. Oz entscheiva nominata mai la quarta edizione dils dies de musica populare per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. De pli de quei eveniment che cuezza toccano cun domenge udis buscau en court en in discurs cun Bigna Guller, ina delle manadras de quei incontri de musica popolare della generazione giufna, stai Pia Wittlunder. L'upper de maun invida la lia romancia al Café Romanch a scuol el Hotel Bellaval alas 10. Adossa, se vos leis annunciar vossas occurrenzas, fieras, fieras de ploil, seres de divertiment, fleaste del vicni, turniers de sport, calendar.ch, ai l'adressa Zuron per arcunar vos evenements a quei surfetch, surveccia ed il tutto fatch gratuits.
0: Il calendar.
1: Il calendar diau astiolots regala a vos duas partenzas libres per il Bike Marathon Lumnezia. Io spero che vos sia sfit, sin via svelo de montagna, a lei se mesirà e con autors ad autres. Se quei hai al cas, telefonai os a mi, codignai duas partenzas per quei spettacle. Il siet de partenza pil Bike Marathon Lumnezia a il snof duast. Pia, se vos leis esser della partida a fa quella corsa, lo telefonaimi o sel studio 0800 20 21 30 per esser parte del Bike Marathon Lumnezia il 9 d'agosto. 0800 20 21 30.

0: Exact, nus vain ina victura.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lubnezia. Il 9 d'agosto a Lumbrain.
0: Exact. A quella che sassa la grada d'essere della partita al Bike Marathon Lumnezia 2026 a Inigin Auterca, la Luisa Kamenisch. Ella ha de Flont, ella ha giù 15 anni ed ella sorvegna quelle due partenze per i alla partenza del Bike Marathon 2026. A nous gratulains che pesce Adela, a divisione schon ossa, bia plegé, a naturalmein bien flat, cu ella valu alla partenza per il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost.
1: RTL Sport.
2: Presentato il Bike Marathon Lumnezia, il 9 d'uost a Lumbrain.
0: A cun RTL.
2: bikemarathon-lumnezia.ch
0: Ecco un RTRS, vi sapete che pesce live della partita.

0: En certas valadas vegni cantau temor di o e in Tiron. Aber en portenza vegni sunau. Da totas uras, da totas regiuns, da totas stagiuns. Per la quarta gada vegni lanciau oz agli emprem de Fanadura els dis da musica populara per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. Igliai ina santupada per viver comunablamein la musica populara e per sa scola in tec vinevon al punct culminant ai lu domenica proxima als concerts. Adina de las manadras de quels dis ai osa al telefon biendi Bigna Guler, benvegni.
1: Buon dì, in sembra.
0: Bigna Guler, una delle manadras gradose nel scolare, nella scolare o della stanza. Bigna, c'è capito, c'è gira questi prossimi quattro giorni per voi?
1: Per noi gira solo. In questo gira solo la musica e non va nessun lustige flotto, se esistiamo un po' in caotico. Perché c'è tutto. Stavo a cercare la stanza e ora vengo a commentare, ma noi ci allegriamo in fichi della musica in cembalo.
0: Also, hai risuona da orgelin, clarinetta, c'è strumenti in loro presentare?
1: Saxofone, accordeon, e da fatto abbiamo un cello quest'anno, giun, eser, posauna, also. Quest'anno è da tutta la roba.
0: Multi-instrumentale quei incontri di musica popolare per affons giovanils. Bigna, io la quarta edizione, vuoi scontare un forse in te in ricordo di partecipazione? Asti ins domanda consca giovanils che hai della partita?
1: Sì, also quest'anno sono intorno a 30 e sono venuti in minciano da più.
0: Qua fa plagier. O da che regions vengen als participants?
1: Als Blas vengen del Prättigau, aus Wessa, ma de l'Engiadina sono so nüt in per e della Bassa vengen in per su. Hai, also dir sehr proprio da dappertut.
0: Grandius, a che fa adels al pibia plagier, sper, il suna ansemen?
1: Ma è lustig e sehr per essere in compagnia e di ovariose, di scuorere e rire. Tutta la roba ti tocca però.
0: Esatto, forse è da si incontrare con giovanils, giovnes mattes, giovens omens che hanno al madem interesse non nada mai la passione per la musica popolare.
1: Precisa, sì, si vedono se ci sono eramo e con chi ci può suonare insieme e fare amicizie.
0: Vengo e formau ad hoc formazioni lu el de curs de quels proximis dies? Nico funziona qua?
1: Sì, sì, also i dai fin già formazioni ci existen, ci sono insieme, ma i vengono er formate nuove e hai da bleres formazioni o der business gruppines ci existen lu da durante l'evne.
0: Quanto una fece bene. Alla fine mira di quella jamna hai da proprio entusiasmia a fons a juvenils d'entre dia giovenions per la musica popolare. Al punto culminante, quel specchio l'udenton la fine di jamna, als concerts. Sintiai astia e al pubblico se la gra?
1: Sono una show incredibile. Faina.
0: Wow.
1: Non vanno in ciò in tema, l'anno passato fino all'Irlandia. E qui stanno meine, un po' in Party, Hits, Thema, preciso. E no, fine, sono in tante rotte, The Final Countdown, e völlig losgelöst. Hai, tante rotte, questo.
0: Also, questo una tenor in per dies fece intensiv, perché als Partizipanze, als Partizipanze, anche quasi da se spezialisare in quel Talks, boh?
1: Sì, preciso. No, lavorare in questo occhio in sembra e provare a parlare fino alla fine d'esno, preciso.
0: Hanno il suo venuto ora davanti al stocks che hanno tornato a casa?
1: Sì, qui hanno il suo venuto avanti e hai, il video è per imprendere, preciso.
0: Grandius. Bigna Guler, un grazie al fece per quelle informazioni. A noi di DRTR, di Vigenza Capescia, in Biala, Iamna, Bials, Dis, en en compagnia de quels giuvens musicists e musicazists de musica populara. Vine von bia plager a gran success, Bigna. Grazie al fetch.
1: Grazie, Fitch, che ben super lustig e flott.
0: Qua è se ben si immagina. Tut bien, stai bene.
1: Belli, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Je a part de quels dies de musica populara per juvenils, ai natural mein e differentes stubetes. L'unicin s'inscontra per salta sta de compagnia. L'emprema stubeta ai schon questa sera, quai ella mincega de la siat toca la snof, ai nom stubeta oz el Hotel Rezia a Sankt Antonien. Bia plegé, bia success, lu dati aun demaun el Hotel Madrisa joch, venderdis lu la stubeta el Restaurant Gemsli a sonda ella pension Bella Wiese. Las presentaziuns, la manprova generale, se vus l'esessere della partita, quella è son domenica, al stunde fanadur, lu è la manprova principale per i concerti e la Baselia Sankt Antonien, a lu è la stunde ils concerti finals neuca, als giuvens e giuvnes musicantes e musicants de musica populare. Muosan lu quica els an preparau a cajun de quels dies. El rom dels dies de musica populare per juvenils. Nus divijain, naturalmein, bia plage ad els tots. Ad vus ca maislu forse at las concerts. Divijain, nus capescia, bia plage.

0: Impuls.
1: Ja, suppono che mincina di nous va mincheton a una banca se placasi la madrazza a cavigliar al plumaccio sotto il ciao a una caccia de delles, quelles che datan magari si legnarva. Muscins, muschiunas. Elles, ein simplemein molestusas, quelles benedides moschies, quel tema dels impuls de Jörg Gauci de Dotz.
2: Ti dois bumazza, quella regla fa sen. Aber jau ein tekin problem. Moschies, cum falians ne viul sai serangia, per letz va jau quei trick de se vigina cun in glas, piaels, stuscha eine carta so tena lu transportai insect os in balcon. Aber moschies, quales van talmein si legnarva. Cioè di, alla fin della lezione de yoga, quei curte bi moment de gesi la matta scia da, relaxa, questa assemblida con tre quattro moschies in stanza. Sun vignus granata. Certines pizzchen, morden schizun, autres fan sguezie, se centen bufaccia som in cavell, sin in ureglia, sil front, sin in de paia ti scrolas di fuien, a turnen in a seconda pitart. La greta cresce in crescendo. Trovi insomma mustjes, en quales relevantes pel sistem de biodiversitat, e a guglescle de monda. O plagieti. Mustjes agen la madema funcziun scolza viuls, quae vesins matesse viusse vi. Elles agen fec importantes per la fructificaziun. A ti vuol quae os di, per tu cont quella regla? Si fructificasen sil meins mo flurse plantes en stai mai.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citat da Quere è contenta che attualmente fanno raggiunto 90 persone dipendenti stiever della nuova stanza del consumo di droghe. E quest'anno dovranno venire settati raggiunto 4.600 circa nel Grigion, 200 più poco che l'anno passato. Quando usa il tema, so se la sentis, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti! Svente Trais Mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza del consumo di droghe. Passa 90 persone dipendenti senza registrate per la consumazione. In media consumisce redunt 30 persone per di in la stanza quere. I detti redunt 100 consumazioni per di in un in una comunicazione. Quai sai d'applica quai che la gestionaria l'Union agit per survivere grigion aia speciale. Tenor la polizia della città quera e la situazione attualmente stabile. Tentant vigna vina van consumar droghe nel spazio pubblico, soprattutto nel Stadtpark. La radunanza comunale da Landquart ha approvato l'emna passata il quinannual da l'an passato. Der Expenses de passa 46 Millionen Francs era quel con in surpli de 6 Millionen Francs. Budgetà aveva le vischnanca oriunda main in Defizit de abonnement 30 Millionen Francs. Contribuia al resultat positiv a in prima linea la nova valutazione de las immobilias a in numen in a comunicazion. La radunanza comunale de Farera ha approvato saera unanima main il quintannual de l'an passat. Der Expenses de 3,5 Millionen Francs era quel con in surpli d'entrades de 533 Millionen Francs. Budgetà aveva le vischnanca in minus de 66 Millionen Francs. In Grigion, in las populaziuns de Cirs de Nova Main se reduzi des Leva Main cumpriglia con l'on avant. Qua scrive l'uffizi de Ciace e Pesce dal Grigion. El stima che la populaziun de Cirs se es reduzida per redunt 100 animals in redunt 13.500. Tenor il plan de prelevazion, do in quest'on venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciaccia da Chamuz e da Chavriel sai lieu in la gronda parte delle regiuns e nel rom dal zon savant. Genitors duen educar loro fan senza punizione corporale e violenza psichica. Quest principe a partir de dots franca en il codice civil. Violenza contro fan ser da principi già scumadaur davant. Tutin agidia la nova legge, uscia la Fondazione Protezione du Fans Svizzera. Danof compiglia la legge os er violenza che ne bec coverte dal codice penal svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi sta di blers nivel se di plova di ne puspe per parte intensiva main, contro sai redatti l'ora sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Urs Müller. Su dies vus ter quellas persunas che spitiais tocca la davosa minuta per comprar un bigliet da Open Air Lumnezia. Su dies vus ter quells che datan busi la speranza de gunignà in bigliet. A su dies vus ter quells che han forza fac parte da nostra concurrenza contramettere nus vies moment. Schluss vesi oz e esser vies moment de klitsch suenter les indische mesa. Tergine sunt nada mai la sort denter tot se totes canter mes a nus. Il moment de Open Air Lumnezia paia stai vid londer. Iau son Gabi de Gonda, ai gust de sta con vus tocken, che dat gentà ni merenda.

RTR, quel che è stato il song ufficiale della VM de Balapai. A dire io so quella ora che il magone non c'è planeta fa in ticca nera la sendis a 23. Se vuoi tutto tutto che mai in direzione gentà, buona creatività in cucina, ti mai hai dato ozzo in iamna paella. Forza, inspirisci a quei vostri.

0: Sin dija mesa uras per las novitats. A Jurs Müller es em tjaus.
1: Svente Trais Mais fa la citata quere bilancia positiva della stanza de consum de drogas. Passa 90 persunas dependentes seien sa registradas per la consumazion. En media consumescen redund 30 persunas per di en la stanza quere. I detti redund 100 consumazions per di, einum en ina comunicazion. En il Grischun, en las populaziuns de Cirs de Nova Main se reduzides leva main cumbria con l'on avant, quae scrive l'uffizi da Ciace e Pesce dal Grischun. Tenor il plan da prelevazion doa in queston venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'on passa. E la redonanza comunale da Lanquart approva il quinto annual da l'on passa. Der Expenses de passa 46 milions francs, sera quel con in surpli de 6 milions francs. Contribui al resultat a in prima linge la nova valutazion de las immobilias.
0: Grazie al Urs, nus morainche ca Laura. Ponderescia.
2: La meteo.
0: Oz dati un bia nibels, ad ei plova ad ina puspoi, per parte e intensiva main, ancunter sere dati lus clarides, surtot el sit. La temperatura maximala ai dentro di siat grazie l'engia di Naulta, 21 grazie in surselva e 22 grazie la region de Quera. De maun torna la stat puspoi, cun bia sulei, e ter temperaturas de redon 26 grazie. El è la capitala Grischuna. Las vias al Grischun, quellas in libras, vus tots e totes, binevon, bienviadi, ade, bienviadi, en direcziun, gentà.

0: Musica latina per portare in tec caul e el corbo mo a nossas ureias. Ja les di conus vai bain. A co vai con vus? En mice cas, meglier ca con els ad elas. As 24 de cercladur de quei on. Quei di vai la historia sco di de las grandes catastrofas de la natira. Dus tiare trembels la fermezia, sia coma dus, sia coma ciun, lain trembla a moda massiva als marcaus al nord-ost de la Venezuela. Al pi ferm per tucai, las regiuns a marcaus de La Guaira, Yumare e Montalban. Venezuela, ca era già fermamein vulnerada, politicamein, economicamein, cun grands problems d'emigraziun, ai ossa blessada sil pi viv. 41 meli persunas valen os sis di centra la disgrazia sco sprides. Melia si ace non frendes. La Svizra sco e autres tiares de las Nazions Unides ein el liuc de piles en primes 24 uras per porger a git sin totes modes e manieres. Ma la dimensiun de quella devastazione è enorma. Genitors enflambulo rafons, antires famiglias encetrades sot les ruines, melis famiglias, che eren ja paupres avon, han us piart, piars tot, sot tonnes de beton, adelmender, els ane piars lurcars. La llaut, el liuc seguida, convivonda, vestidira, quei che drova grada lanciata, mo senza, agit, del rest del mon, vai bo. A per quai invida la cadena de fortuna al di de solidaritat de maun giavdia.
1: Il 24 de circladur andus tera trembels desastrus fac tremblir la Venezuela. Las tremblides en las pli fermas en il paiais de pi passa in centenar. Erschi la dimensione exacta de la catastrofa ne betianc clara mussen in primas valutazions in a gronda distruzion. La cedaina da fortuna appellescia alla solidaritat con ils umans pertuciats. Vus pudais donar via glückskette.ch mit Wind. Grazie fich.
0: Ja, de mau marvelle, wenn de la siata che la sera de la sendi schrimne la cadena de fortuna per las unfrendes del tiare Triembel en Venezuela a sco autras ga e a Claudia che toman puspem vidau en persunas che prenden giu als telefons cu vus telefonais. La centrala da RTR è quella ai de maun aviarta Venezuela quinta e con vies sostegno.

Cesare Cermonini con Elisa, nonostante tutto, musica italiana che va probabile alla spiaggia. Oggi sin ondas romance, sen 10 minuti a Isilas 12, lu dalle 12 dati lucau l'attualità da mezzdì, oggi con Tobia Faller e Corinna Schmidt, els an indils temas centrals ai trais mainz, depi che la stanza da consum acquira ai. Aviarta. De pli, lusa entre las dodis, ja son puspecau per vus las dodis a mesa, cuidat lu las gratulaziuns. Je vigel ossa, vine von, buona continuazione in compagnia de Vias Radio, a nus sudin lupitart, meu nom, Gabi de Gonda.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La stenza de pigliar drogas a cuir es avierta despö precis 3 mais. Oz emels responsables trat un facit.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen über den Stadtgarten hinausschauen, dann stellen wir auch schon fest, dass eben insbesondere dann im öffentlichen Raum, sei das ein Bahnhof, sei das eine Bahnhofstrasse, Poststrasse, Innenstadt, dass dann eben dort weniger Konsumeinheiten stattfinden können.
1: Nus deren ein Löperwuss. Quei sei a düna più difficile de chatter volontaris per eveniments, so de certe Societäts, ma la Statistica dispera qualcio sotter.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen. Die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre.
1: Die ist quälte auch per Scrotola Lavur Volontaria per la FHGR. Nun wollen Sie diskutieren con Elso dal Thema. La planizzazione de Ciaccia per questo turno è sconcentra. Qui stand è segnir traz più post cirfs che l'han passò. Nun wollen Sie als Details. E la canorta di Fens Cimirola a Savognin non può fermi di planizzò. La ragione non si sa vair verso la fine dell'emissione. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome Tobia Faler. Già vuoi un'informativa emissione ed in avanti buon appetit. A Cuira es in funzione de spötreis mais la stenza de consumir drogas a l'urdal Welt Störfli, qual es in misura contra la scena de drogas avierta al Stadtpark in Metz-Zität, ci des una de las grandes in Svizra. La nova stenza es in la Seilerbahnstrasse, oz alla Zität trat un prüm bilenc, la Maria Fiali culs Details.
4: La stanza de consum de drogas diventia pli an conoscente ter las persiumes dependentes. Il comandante della polizia del Marciau, Andrea De Florin G., che si è fin usa content con il progetto pilot.
2: Unsere erste Bilanz ist die, dass wir feststellen, die Szene ist ruhiger. Alle Konsumeinheiten, die im eben Konsumraum stattfinden, die entlasten den öffentlichen Raum.
4: A quella conclusione vien el, per cui als agente vende la vertura della stanza de consum surveniu pi paucas annuncias della populazium, da var persiumas dependentes ca sa comportan mole stus in via, ni ca dispitten ina cun l'autra. E Carlo Schneider, il manader dell'Unium Agit per Survivor Grigium, ca cira insieme con ses collaboraturs la stanza de consum G, ca lancetta del projekt Sigi Gartageda.
5: Wir sind überrascht gewesen, wie schnell das die Leute das Angebot genutzt haben, wie viele Registrierungen das vor allem auch in den ersten Wochen stattgefunden haben. Mittlerweile haben wir 90 Registrierungen. Wir haben so zwischen 30 und 45 Personen pro Tag, die den Konsumraum nutzen, in einer unterschiedlichen Intensität. Die einen kommen täglich, die anderen kommen gelegentlich.
4: Tenor El e tenor la polizia agi fin usta un agins grons in caps en connex con la stanza da consum. Ed als vigins en il vel störfli agi fin usta un mis singulas reactiums negatives. Il projekt da pilot cuza un fin la primavera dal 2029.
1: Dalla disposizione per il consumo di droghe a cuire, non so se dalla disposizione per la ciaccia grigiuma. La popolazione dei cervi sai da leggeramente in avanti con quel che l'hanno passato, quello scrive l'ufficio di ciaccia e pesca. È stima che la popolazione dei cervi si è già ridotta per 100 tocs su 13.500 esemplari. Tenor la planizzazione di ciaccia di segnare trazzi quest'anno 4.600 cervi per 200 più pocs che l'hanno passato. Al chef dell'Ufficio de Ciaccia e Pescia, Adrian Camartin, declara. Adrian Arquint.
6: Noi siamo molto contenti con il sviluppo del processo di approccio al bello della strategia. Noi abbiamo raggiunto qui con l'approccio molto buono al lavoro del Sociaders. Il processo è molto differente. Il processo è molto da osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa là. Noi siamo molto contenti veramente con le nombrazioni per le leveri, per gli altri soldati, che sono moderni, veramente effettivi, molto stabili, e che non possiamo mangiare in grande parte per le prescrizioni, che ci non è finosa.
1: Dall'ordinazione di ciaccia si è comandata in singoli territori la ciaccia in gruppi, da scurenta e da stizzi per evitare conflitti in lui abitos con stabilimenti di traffic e territori di recreazione. Quals mutamenti per tutti per grande parte la regione di Trin fino a Lanquart, parte della montagna fino in Tumgiascia e giù verso Domet. L'intera intervista con Adrian Arquint udins questa sera entro il magazzino della Cinc. Dalla ciaccia grigiuma, in zosa, dalla canorta di difense Cimirola a Savognin, la canorta nu po fermüde da scuplanisò in la Villa Aurora. La Corina Schmidt con las novitez.
7: La Region sein als Kost mehr mir out per las lavose Konstruktionen necessarias, schola vischnanke de success adic sin domande da RTR. Quella wes tu investiert 100 Milli Francs in las Lokalitats, gefissen pro bestades in a Solution temporara per 30 ans. La Canorta Cimirola sto farmidada per quel lieu actual con sia plaza da giugarta sper la gelgia, sacciata in ina zona da privel. La Vischnanke vuol ossa examinar alternatives per vinevant poder garantir la progida de dina canorte en il success. La Vischnanke de Langquart sera l'on 2025 con in resultat marcantemen pli out ca budgetà. Entstall de din minus de 2,9 milions francs es resulta in plus de passa 6 milions, quien 9 milions francs de pli ca quinta. La Region per il Resultat ordwart positiv, sei trander auter, la Rectificazione de Valur di Mobilies, però de pli entradas de taglia, sco quo chiaginum alla Radunanza Comunala. Quella a approva al quint annual.
1: In Svizzera crescen als Projekts per Batterias, ci accumulation energia solara ferm, colo de muosen Recherches dat SRF.
7: Con il projekt planisat de stas la capacitat d'acunar energia solara crescer per pass al 10 dobel fin al 2030. Fin l'ura duen totals systems d'acunar pli grons poder fornir energia per pass a 4 milions cesades quai durant 2 ures. Kil Svilup capitia u se spert aidefach con ils costs gänz reduzits markante mein u schiela ETH de Turich. Plinavant possientals projekt ervenir construit fitch spert. Genitors duen educar lura fons senza punizion corporala a violenza psichica. Quest principi è a partir de dots franca en il codis civil. Violenza encontro ufans era de principi già ordavans comandà. Tutina gide la nova legge uscia la Fondazione Svizzera per la protezione dels ufans. De nov compie la legge ossa violenza che ne bec coverte antras al codis penal. Uscia possien else viginar plibaut als genitors a porger sustegn. Per juventute benevente la midada. Las domandas d'ufans per vide violenza en famiglia seien augmentadas als ultims 5 ans per il 3 dobel. Der l'aeroport de Turich cresce al dumbertels sgolz vinavant. L'en prim semester de quest'on ai dat 3,8% de pli partenzas ad atterazions compoglia con il medem temp de l'on avant. Del gener fin al cercladur en partiz a secentats passa 130 mili avions al pli grand aeroport de la Svizzera. Quei imprest 5 mili de pli ca l'on avant, sco quacina evaluazion de l'agentur de novitats AVP Mussa. Con quai è il nivel davant corona prest puspe contangi. Con prelia con il 2019 mancan ancradunt 1150 sgolz. Ils oceans en al moment usce tjautsko anc mai de quest temp. Quai mosse misrazions del cervec del clima de la UE, Copernicus e de la sorveglianza per l'ambient maritim. L'enciata de la stat, al 25 de cercladur, era la temperatura de la surfaccia de l'aua e media tra bun 25 grads. Con quai en las valurs del 2023 e del 2024 surpassadas. Gist en pliras regions maritimas sae veni misera temperaturas extraordinari chaudes. Il fenomen del clima El Niño rinforzesce anche quest effect. Il record vinte noch la prognosa ad aver conseguenze sin il clima global.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La prontezza di ingagere volontariamente per eventi sia mi dei dels ultims decennis.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig.
1: Dies Dario Wellinger, ci so occupò scientificamente del tema, un po' più tardi dinsta del scuccia la lavur volontaria si già sviluppè dels ultims decennis. E giusto scuprosam voque per la canorta Savognin, nos venz udians illas novitets, quella non può fermi d'eda.
8: Es costs per osengal 3 ans en scubec an nina relazion. Nos vesen gi da far adattazions vers la polizei da fi, fisto da far na seg fanturnat, con tutto insieme a loro mangiare, costi mangiare.
1: als Details della Situation und ins Giusta Schu prossem. Ed ose guardens ceci des la Prognose dall'ora, la Cialur vol Moment la Posa.
0: La Meteo.
7: Otsesis, wenn so trage die Daten in Buspeorizis, lokal mein poi plover pulit. Versaira, se muss lor magari al Soleil, en il sit dati plis wenn Soleil grazie al favoin del Nord. La temperatura se moventa sin 30-17 Grad elende di nota, a 22 en la region de Cuira.
1: A Savognin ves la canorta de defense Cimirola in sesto via Firmudeda, questa steht in la Villa Aurora. Ma per se c'è la villa, i senti in una zona da Prieval, da dove Zum, per la Giulia, trovesco in misura da fabbrica e quale scuosten mai m'abger. Al Federico Belotti so scuce qued es uasir in avent.
9: Il plan della canorta Cimirola era da midar per 3 ons in la Villa Aurora e si va midar in lì definitiv. Ma ossa il clair che la variante da midar in il biec c'en possest il cumegn e neida si steida. Adrian Balazz, il suprastant del Departement d'Educazione del Cumegn de Sursees, argumentescia.
8: Io non so anche il valore, vessen sehr gugent la scegra temporalmente la canorta lo. Aber es kostet per osengal 3 ons en scubec en nina relazion con che ci porta lori da vos. Se non sessen ci da far adattazions vers la polizei da fi, fisto da far una segfantur, con tot en zemmen ei allora menge, costi menge bler per metter la canorta longa temporar.
9: Radont 100.000 francs, ves il cumegn de Sursees stuia investar, de il vicepresident comunal de Sursees. La ragion ci la midà da fissstad angal temporara o da far quel fac, ci la villa Aurora, ci niva il Davos duvrà da scuscoletta e davant scucesa per gruppas, sei a beccia datada per una canorta a lunga vista.
8: Engal per la canorta è tenor nox evoch menge gronte, nox sviluppessens che lì allora pigugente otter, in futur.
9: In no flisto da mai neir cato per la canorta Cimirola, ci sto abbandonare lì existente da sper la gelgia, per veia dalla nuova zona da Prievels d'Ava, ci ne allubescia nina plazza da giuir ple davanz la canorta.
8: L'idea di Cumegn, ossia della superstanza, è per Frank ci non slai mantenere la canorta co, a di più gente su ogni nuovo da racconter, a co vanzano certe varianze ci sono vedi sclarecra, per ne voce si può anche comunicare.
9: E na immobilia ce n'è da libra con la finizione degli onda scuola e la scuola da Salouf. Quella niva duvrada temporar mangi della scuola primaria da Sursees durante le lavori da costruire la nuova scuola a Savognin. Ossa è la scuola da Salouf puspe libra. Fis il magari possibile ci la canorta Cimirola meide si Salouf?
8: Nox vain vurdo giù con la canorta Salouf ad cicatagno in curte viste na vot miglier. Allora fisi forse per un curto tempo per l'ona variante, per l'ho fisi da fare certe adattazioni ad per la canorta e i biec scutali in mezzo grond.
9: Il Cumegn è in mezzo caso consciente dell'importanza della canorta per l'attrattività di lì e sostiene che la finanziale mancia entrasse una garanzia da deficit.
8: Il creer per le famiglie che sono via da voi sono di sviluppo, so che sono il successo da voi sono, a degna da play indigenze, ci fanno diver da quella spogeida, perché crea il fuori basins da fare una spogeida ci adattata ai basins di un fanzer, perché è un ufficio motivo da sostenere.
9: Il responsabile della canorta Cimirola ha avuto per il momento ben tradire i dettagli. Els sei un giusto ved Londra da mettersi in veia nuovi progetti e sei perché anche ha avuto madere da dire. Scrive la canorta sen domanda.
1: Al Federico Belotti su della canorta da difense Cimirola a Savognin ci non può dimena fermi di de scuplaniso enti la villa Aurora. Dalla canorta de difensa Savognin, ninsuose trinto ad otter tema, la lavur volontaria. Chavegn organizò un eveniment, dependel suvens de adjudens volontaris, courses de skis, festes federiles de tir, open airs, festivals, maer arrangements pupicens, nu füssen suvens possibles senza els volontaris. Ma da chater quals vegna ad una più difficil, o que suvens nomt els organisators. Dario Wellinger, docent alla FHGR, o volesse weiter schon turnen, es occupò scientificamente della domanda. La Gianna Maria Cantieni ha voluto sapere del scuccio la lavoro volontaria si già sviluppata als ultims decennis.
10: Si va per lavoro volontaria, stuecci in distinguere tra inter lavoro volontaria formale, ut gir per esempio di darti e occurrenze sco in a fiascia d'unfanz ni in festival, ad i uffizi da nur paia sorprendere i presidi di Union ni in uffizi politica in Vishnanka, declaresce Dario Wellinger dalla FAGR. Ai contrari dell'impressione che digna ple poche persone si engagano con volontari classici, mossen le date in otter malec.
3: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen, die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre. Aber bei den Führungsfunktionen, das sind zum Beispiel Vereinsvorstände, Präsidien, ausleitende Funktionen, zum Beispiel Gruppenleitung in einem Verein, das hat in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen. Da sehen wir einen Rückgang von rund 40% vom Engagement.
10: Anzasetz s'engagia paia da pleiet a moda a maniera classica sco volontari ni volontaria. A tutegna aian que connex do in sviluppis da vos decenis. Sco Dario Wellinger G detti surtut dus aspects importants. Per legna sedi la moda maniera di engagement samidada.
3: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Also rund 40% der Engagierten, die sind projektbasiert engagiert. Das heisst, man geht einmal für ein Projekt, engagiert sich und dann ist man wieder weg. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig, weil man muss jedes Jahr immer wieder neue Leute für ein Projekt, für eine Veranstaltung organisieren, rekrutieren. Und das ist wie ein neuer Ansatz.
10: A per l'autre segi er la Motivation samidada.
3: Während man vor 30 Jahren aus Pflichtgefühl, aus dem Gedanken, das macht man halt einfach, sich engagiert hat, ist heute sicher die Sinnsuche und der Spass im Vordergrund.
10: Per quels a quelles che organizzano occurrenzas, molti quai, cinstueci ozigi recrutar otter volontaris, di Dario Wellinger. Sco che implidainti la iet segi i a ad o della recrutazione.
3: Wenn die zeitlich befristet sind, die Engagements, dann muss man die Leute immer wieder ansprechen, muss man immer wieder neue Leute auch ansprechen, kontinuierlich an dieser Rekrutierung arbeiten. Es langt dann nicht einfach in Zukunft ein paar WhatsApp schicken und dann zu hoffen, die Leute melden sich dann. Nein, man muss sie proaktiv angehen.
10: Ist die danterste Chep, die vegi pli bold, die quasi das Setz, a chi vegi putiesse fidar, crode in de vent. Ist egi bitte pli la regla, ka per exempel in Union metti a disposizion, wenn die danters per la fiasche de Vishnanka simplement a scheia. Scha la lavur volontaria feci plagir, a vegi in sen, lu chat in schon niet ka s'engagi, mo?
3: Das braucht neue Strukturen in den Verein, das braucht auch eine neue Kommunikation. Und an dem zu arbeiten, das braucht Veränderung in den jeweiligen Verein, weil man sich eben nicht mehr auf das Stammpersonal kann verlassen kann. Und das braucht in dem Sinn auch einen Wechsel, wie man die ganze Sache denkt und wie man sie angeht. Und da haben gewisse Vereine sicher noch ihre Hausaufgaben zu machen.
10: Paia, ich werde dich nicht mehr prätentiös der Katariet. Eine Scheie, die trova semplicemente de plestentes ad un pundiment.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discurria con Dario Wellinger della FHGR sul sviluppo della lavoro volontaria.

Vus vai so di al magazin dallas dudes, da quist Marco di als prüms lül, responsabel pel contenia John Jerry Flepp, la Corina Schmed o mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza vo quen event, coculas gratulaziums, e la Gabi de Gonda, in event un bel Marco di, e ste bene.

0: Qua cau elas undas dramontschas e elas dudisch a mesa.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nus tots del team RTR speran che vos passentis in surmiez di grandius cul menu de fiasta al menu divisau sil di d'anniversari. Cu cau l'ura de las gratulazions, iau son Gabi de Gonda, ad una vonca l'ura se affin, astio iuga diala de fortuna a trimetter inna persona a la al scuol bogn engiadina per gude in bien temps. Nus, antevain, bica vos stais cu nus. Nus venots reveniu gratulaziuns per treis jubilares e treis e dus jubilars ed ina jubilara per esser pi exacta. Al pi giuven de la reccia de dots a il Mauro Casot de Falera. Al Mauro astia festiva oziu bi anniversari da 15 ans. Duas gratulaziuns en venides per tai, Mauro. Sinina, stati scritt a Scheia. Car Mauro, sinti una talezzi gratulainus a ti de tuo cor, givisain a ti buona sanedat, bia clic, a vina von mo al meglier. Gauda ti as vacanzas, a fai ot sintic fiasta. Car salits, della tata, la regula, del tat coni, a della decia, ad è del remo. La seconda gratulazion per Mauro Casot, che è stato scritto, oggi festivesse Mauro, si u quindijava il natalezzi. Car Mauro, nus gratulain a ti, sinti u quindijava, a divisain a ti, mo al bi, ad al bien, bia clic, sanadat. Gauda tu di de fiasta, alas vacanzas meritades, nus vam fec bugentai. Qua divisain a ti, tia sora Livia, tiu fra Valerio, con bab e mamma. Adios a buon che la famiglia de Mauro San. C'è musica che va bene prou per il 15° anniversario, quando essere autor di Toten Hosen.

0: Gesicht.
1: Die Toten Hosen, Musica pel quintischava l'anniversari de Mauro Casut de Falera. Casarminiu, gratulaziuns tot a dobel. La proxima gratulaziun va a tun, probabel è a Savjoin. Al Fabian Schgier cumplenesce oggi il 41 natalizio. E per Fabian vengono due gratulazioni. Sinina ha stato prelegger su andante lingue. Car Fabian, oggi è il 41 anniversario. Biaca stions ein incantai che dattai. Tutti gratulanti e. Nos gratulain de tot cor di vigiaina ti en mince niev di in plage che veng od tiu intern. Cadeti sanadat, forza e schlonsch per tot quai cal niev on po purta. Tes genitours, tes fraliuns cum partenari, ties niazas, la Nora e l'Ameli, tes nefs, Aaron, Armon, ed orvan tot tiu figliol David, ca gaudentai extremamain cu tiais dentuan. Adè, gratulainus ad Aaron, per siu sisavel anniversari, ozli in prem de Fanadur, anus divijain e adèl. Tut bien, adè ti, Aaron, ca ti restis, vinavon, in car buap. Pia sincera gratulaziun a Fabian Schgier, ca oz curonta ciunons, ed agli Aaron, ca sa oz festivasiu sisavel. Lu venus in a seconda gratulaziun per Fabian Schgier, sin quella stati scritt a scia. Miu carissim, io gli vise la tito di ben sentiu di de nascienza. Son asci ingraziaivla che dat tai. Ti eis in grandius om ad io carezzel tai. Tia Eva. Ed il vise da Eva e quel che nostat lein os, nomnade mein a Elvis Presley con una veglia veglia version Happy Birthday Baby.
2: Happy, happy birthday, baby. Although you with somebody new,

Malgrad che la sgara in te, per quel che lei si veglia, a sella grandiosa. Happy, happy birthday, baby, da Elvis Presley. Ti vijau oz da Eva, la donna da Fabian Schgier, che oide savjain a cumplenesce oz su grandiunavel anniversari. Sincere gratulazione è da tutta la squadra RTR. La prossima gratulazione, quella va in Surselva a Rabius, l'onocla Stefania Beart Beer, sa festival oz il sisontavel natalizi. A per la Stefania dati lingies da auguris. Che è stato scritto? Cara Sora Pintia, oz sa sti festivati sisontavel onda na scientia, ad ascia finalmein evi al desis davontir. Nus se la grande celebra oz quei avveniment con tai. Die vijaina ti mo il meglier, el futur cum bia plage se contentientia a tot tiu en tot tiu interprender. Lai i bain cum tai, nus vijain in viva sin tai, tes verjuns, la Calista al Hugo, Ervina al Walter ed al Linus cun lur familias. A natural mein dati e musica per la Stefania Beart Beer, Kauseni Cool and the Gang con Celebration per Intunation Os, la fiesta d'anniversari. Sincera gratulazione Stefania!

0: La fin del Zonziatont, Cool and the Gang con Celebration. Musica divisada oz per la Stefania Beart Berder Bius. E la sa festiva oz siu si son tavel a nus divisions che pesce oz della in a biala fiasta.
1: La copina.
0: Adai mun cas propi ci chai se nu svessen bude gratulà mincia avon miez di e de regalà la scadiola. Oz curzo entre les nova la Gabriela Candrian telefonau el studio a discurru cun Anna Selina Quinter per gratulà a sia niazza ni sia figliola meglier dit.
2: Also io gratulà spugen a mia figliola la Simona Niklaus da Hindelbank. Ella festivesse oggi il primo anniversario. Adieu gratulesse della divisione della Tobien, che la stettina cara gnocca scoletta con us. Adzi a scuserina, divisione della Tobien, a noi se la grande se vesis, se culo, fantic fiasta con ella.
0: A già tu una al gran fan da Simona Niklaus da Hindelbank, sia madrice la Gabi Candrian. La Simona cumplenesce oz inona della sorvegna prossima ma in posta da RTR. A vus, a vus, lai sosa gratulà con in titel de musica No Loic Cien, veng 20:30, per gratulà con in titel, a vus, lai spi bien tramettere nus mo in messaggi WhatsApp, e quai è possibil, 079-200-70-07. Bic vus tais, è nostra compagnia.

Laura Pausini con il hit d'estate del 2008. Estate. Le linee del telefono sono inviate per le vostre gratulazioni. Adesso vi ho udito il nome di Fabian Schgier, né quello di Mauro Casot, né quello della Stefania Beart Berde Rebius. Asti es bujen a un telefonà, gratulà, tremetter lu vies di vis de musica per jubilares e jubilars. No lo tchien, ven 2130, nostro numero de telefon, per tremetter WhatsApp 079-200-07. Movina von, celebrainen zemen, cun Elze Delles, lur anniversari, pudin qui ed el, vials moments, buona musica, abbia ventira pel proxim on de vita.

Ecco che è stato Zürich West con ogni di gli ai lu e nin in hui aisi lu gratlina. Quelle le gratulazioni, non svegli in chante la prima gratulazione che è venuta a scret via messaggi WhatsApp. Che è stato scret, oggi complisce Arthur Schweizer der Mosch, ses curantavel anniversari, no gratulaine gli avvisa in fortuna, s'andà per l'avvenì, qua gli avvisa teis figliol fin con bab e mamma, nona e Batzinger. Sincere gratulazioni per il curantavel da Arthur Schweizer da Ramosch. Non l'occhien, ven c'è un 30 per gratulare a feintig parti insieme con vos jubilars, a vossos jubilares.

0: E quei che sta musica da Mercè con solita RTR Lina ad una minuta aisi uras per gratula vina von de ostel da benveni ad il Marcellino Fluri che telefonesha Giuda Brail che probabilmente ken Brentina de quella zuras. Ciao Marcellino.
1: Ciao Gabi, also Brentina, wenn es bura groni, flora semplicemente.
0: Sanz de kokio de mondo Brentina, per quel che ho vesel vi cavo il crap ma segni sur lax. Lei è un po' Brentina, ma non è braille è già un po' più basso, probabilmente.
1: No, no, io vedo, sì, buono un po' di un bif.
0: Che vedo, ne vedo.
1: Sì, sì, non ti dico che non plova sempre, ma non puoi dire nebla. Da è stato il
0: giorno. Sì, ma quella prima vi fa già bene di una benedizione.
1: Sì, questo è super, ora vedo giù cavolo, vondo, dice. Se tu scogli da dopo una mena, lo fai poi in detto, poi cavolo, mena.
0: Marcellino, chi ha oz natalizzi?
1: Oz ha al Felix Führer de Domat natalizzi ad elfers di vesci oz al Fiaton Tinavel. El sa se che pesce buramonsch, el in son gaies, aber il tu lesce al tutina del tot cos in sul Fiaton Tinavel natalizzi, e gli avvisi il vino von tot bien, Nus se vasin mince toni negane l'autra. Nus essene sui fans de Bale, de Songaio, son de Turic. Nus son in colleg coi fan de Basel. E lui venimus insieme a cinciare in pausa da quelle scause. Adus, hai giù un meglio che nus, che quelli de Basel.
0: Quelli de Songaio, in definitiva, giù meglio, die. Lui asce lo sventic quieta.
1: Die, salcion, el di lui hai.
0: Quindrei, c'è l'ascia esser, c'è lei son fan da siu team del canton, e poi asci insomma è qui. Marcellino, per se qui te c'è sente la VM?
1: Sì, in te c'è una boscia scordina, perché io sono del boscia in grano mi del Gianni Infantino, del Trump, poi in te mi abbia usanza la usa dell'esdus, ma... Schock, was so qui tesch schon. In lauter Jugo habe schon mal rau.
0: Alle Schweizer dat. Guck mal, was mal aus
1: so. Wenn du diesen der Mond los
0: zu. Das tun, exakt. Ures brutales.
1: Aber der
0: Exakt, in der Garde mal in Match der Ball bei Kun Café, Pijotes und Teil der Pierre Pon Chips.
1: Ja, exakt. Die so, ja.
0: Marcellino, nus Wenn zum Ciao Musiker, der war brau, probabel eh, bei Felix, der as dire budjem, proko ka els ein, dass ju kantun ja kröke schle schi los. Del FC St. Gall, schko ko ka lei, ni schle schi fender, hecht, schko ko ka lei da FC St. Gall, luenus kröke fa, verliu ka, ha?
1: Ja, man ne, schon ne, beina.
0: Okay, schluenus mon amour, ja kröke hecht, wenn wir propi eh, fa, chine kantun, bei FC St. Gall, kun in Text, A parte, non è?
1: Exact, exact. È la canzone Mon Amour. Ma c'è quei amflet che ti è bugato molto.
0: Quella avesse un flauscio vessel se viu hai a duras, lo avesse se viu hai, che ha giù a fare un tiro lavoro, ma che un live è sentito complicato. Marcellino, io spero che vai tutti in applici. Al Felix.
1: Io spero lei. Io dico lo del che mi ha usato l'alus venterai.
0: Exact. Ciao Marcellino, un bis entro mezzodì. Stai bene.
1: Ciao, Gatti. Ciao. Ciao.
0: Grazie a lei.
2: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood.

0: Hecht con Mon Amour, musica che Marcelino Flori de Braille ha divisato per Felix Führer de Domat, che si è tonto in onza dei gran fan del FC Sogn Gai. Al telefono va ora la Patrizia Menk, che telefonisce nous de Zernetz. Allegra Patrizia. Hallo.
1: Allegra, ciao.
0: Patrizia, ti ha in famiglia di chi causa anniversario. Ti vuol stitter mettere via radio? Patrizia. Auguris.
1: Voglio gratulare a mia sorella Svenja, che è la mia sorella, e ti faccio già spresso bene,
0: E c'è già visto espressione, quando vedete per tutto quello che è stato buono a Svenja?
1: È spresso la comanda di Svenja di Giazunadi, loro che smaiss ci vengono, e la poi a Daira su quella vacanza ce l'ha. C'è il CDSB Kurt, ma è spresso che l'air gaudi l'ora anche se c'è una disco confusa e vai, è la allegra sul.
0: Flott, ed ella comincia se c'è una di a?
1: Pontresina.
0: A Pontresina, flott. Un saluto a Sandisada, sta in te che si impaese, non è?
1: Sì, preciso.
0: Not cusco, il baum de scola, la Svenja. O la fin finale in Mainz vacanza alla tutina, un, ha?
1: Hi.
0: Quei tu ne crei schon am Bein. Ja, crei schon. Se di Jans in Mainz Vacanze soll er wette a Vanella, tje wohl ins de Pli,
1: Hi, quei sind sie. Ne bler, ne?
0: Eba. Patrizia, tje tettel de Musiker tat lein oder de ko?
1: Schnappi das kleine Krokodil, ne, di Tief.
0: E per tje?
1: Ma, hai un sacco di rene cintun, c'è un niente che ho fatto, e per far star male in Ticin, questo sono i resti.
0: Tip top, da Linus Bugiella Gioi con Schnappi, das kleine Krokodil, oz per Svenja, Menk, da Zernetz, tutto il bien, Patrizia.
1: Ja, grazie.
0: A conzon tutto il bien per Svenja. Stai bene, ciao ciao.
1: Ciao, quasi solo, ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

da vos appel per gratular a jubilaras e jubilars de l'imprem de Fanadur Lui. No l'ho c'cien, veng, veng, c'un 30. A sei stat, vine von tutto rossaibel, c'è lu, astio lu. En curt moment, esser la diala de fortuna per trametter in jubilare ni in jubilar a fa bogn el bogn in giadina a scuol. No l'ho c'cien, veng, veng, c'un 30, ni 0789 2 c'cien.

0: Dusses ist auch Lina, ein wenig Minuten, es geht rest wie ein Fitch, Fitch, Ruhseivel, nie Telefons, nie auch die Ruisa. Ebo, mir sagt es, WhatsApp, ich auch, auch Jose, der Kumpelni, meine Mission, Skodiala de Fortuna. Am Ratschika, nostr matin, el bogn en giadina, tot las jubilares e nos jubilars en cau, si en miu, mia scatletta, qual è una dina bu venida pi biala, avrei la fa, si u survec, morai un stica gudogna. Cavanus il Mauro casut de Falera, cauts quen dijons, gudogna duas entradas libres per i al bogn en giadina a fa vacanzas. Sincera gratulazione al Marco casut, a tutte cels e celes che han oz anniversari. Premi de consolazione, ma als meglios auguris dell'antira squadra RTR. Gudivies di sha i ben con vus a shaietier ina ni l'autra. Tu sorpresa. Qua fossi stau da Gabi de Gonde per oz, gli vi gel vina von buona continuazione in quella mesiamna freschia, tut pacifica, gudi al di, a nus sudinlu in auter di. Adia stai bain e tocan lu.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR.
2: Con sempre Welt, Scoverides e Hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Zuril Hit. Fin der la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: La nova Jugi en l'Andriu Hotel Cube a Savognin avra punctualmente in la Stadion den Viren. A controladas de bilets en Germania vingen de nov equipats con bodycams. La pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las 4. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Andriu Hotel Cube si es portas punctualmente in l'entrata de la Stadion den Viren. Les lavurs de renovazione s'avanzien de nord plan u schiec ins posse benaventar als en prims giasts a partir del 16 de dezember. U schia, ein nom en ina comunicazione comunabla de la Vischnanca de Sorsès, al turism ad als Alberts de Giuventechna Schwitzers. Il mars veva al pievel de Sorsès approva la compra del Hotel Cube entras la Vischnanca. Quai sender che l'hotel era stats viz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits e in non vessen 85 ulteriurs l'ura de venir vitiers. En il Valais alla confraternitat de Pius consecra 4 novs uvests conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazione della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de Pires Ures ad Econ en il Centun Valais han fatto parte plirs milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dit che la consecrazione ne sei bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de conseguenzas gravantes. Quella vese en las reformas modernizadas ina autodestruktion de la Baselgia Cattolica che la confraternitat vuol evitar. Tenor al drec de la Baselgia valen consecrazions de duvest senza lubiance del Papa sco gref surpassament che main automatica main ad ina exiliazion de la Baselgia. Suenter la taccia mortale sin in accompagnata da trends in Germania e chi pesce la Deutsche Bahn radunt 2.600 employats in il traffico lunga distanza con bodycams. Sortut accompagnadras ad accompagnadras da trends do in podaich portar las cameras per lor sigertat, quai comunicesce la Deutsche Bahn. Il diever resti per volontari. Con questa misura, due collaboratori e collaboratori potranno documentare meglio le attacche tra giusti. Le bodycams hanno però in effetto preventivo un nome in avanti. In la guerra civile in il Sudan vengono commesse grave violazioni del diritti umani. Quindi l'Organizzazione per i diritti umani, Amnesty International, appartiene per cui in una truppa di protezione internazionale. Combattants della milizia RSF haien massacrà, violà e torturà l'ompassà umans della conquista della città El Fasher e la regione Darfur, scrive Amnesty. Questi sono crimes contro l'umanità che compleschen probabili condizioni di genocid. L'Organizzazione dei diritti umani si basa per 6 rapporti in testimoni di sopravvivenza, medis e gidontres.
2: La meteo.
1: Oggi si sveglia sul tratto di dat ad in buspe orizis, localmente in poi plover pulit. Vers saira se mosse l'ora magari al soleil, en il sit dati pli sveglia sul lei grazie al favun del nord. La temperatura se muoventa sin 37 gradi all'indie di notte, a 22 en la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

0: RTR. Das Radio. Ja,
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

Che cos già tu del magazzino della Saira sul Chanel Rumensch, quist Marco Diels Prüms Lüll, responsabel pel Cotniesoz al John Jerry Flepp. La Corina Schmidt ha messo insieme le presentole novitäts, al microfono del Tobia Faller, l'intero magazzino c'è tais er su nostra pagina d'internet. Già vi in avventi una pacifica Saira, in avventi un divertibile programma su queste ondas.

0: Vus da gleis al Programm Rumänsch in Marcoldi Sairas Prüms Lüll, già vi giunaventi una pacifica Sairas Sencia. Nu sens super novitez or della scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale di Balapè in America del Nord, voco in avent odds culs giös del Saidergevel final, alla seis giova ad Atlanta in Georgia, l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alla deis sum l'andervia Seattle in Oregon als Belgs, quels giova odds contro il Senegal, e la notte las duas, giova als Americans a San Francisco contro la Bosnia. A propos Balapè, Bruno Genesio, respectiv Bruno Genesio, è il nuovo trainer dell'Olympique Marseille. Il francese rimplaza il senegalese Habib Beye. Marseille è la quarta stazione di Genesio in la più alta Liga francese, qualozia va Lyon, Rennes e Lille. Nos nista Balapè Svizzer, Sion survegne un giuveder francese col nom Fode Sia. Il giuveder al centro da 20 anni è già sottoscritto un contratto da 5 anni per Sion, col club scritto. Sia vende il club francese da Rhin. In un cielo cominciò tals juniors. Sion è già la seconda stazione in Svizzera. La penultima stagione va al giovo scu in Prast per i Verdon.
1: Il campionato mondiale da Balapè Tag RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Aveis vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bein in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Il grigion da tiradon 13 milicunci in Charvas, tenore gli uffici da caccia in quei circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mir da città uon 4.600 in Charvas, quei che 200 pipauc che voni non. Tir la caccia de camoc se cavrels tu esi struj da midadas vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Varga 90 persunas dependentas de drogas enregistradas til mercau da quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radon 30 de quellas mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quella la gestionaria l'Union agit per surveiver grigiun veva spicciau trais mainz su inter la vertura del local. Tenor la polizia del Marcau vigna abere consumau vinavon drogas e la pubblicitat sur tot el Stadtpark. Cu l'anciata della stagione d'unvierne arva il nieve albiert de giuventecna a Savognin si es portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in comunicazion comunabla della Vischnönke de Sursees ad il salbierz de giuventecna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione e construzione tenor plan. Il premi negada porge le jugi cienziaton toglietz, pitart tu esen 81 ulteriurs nivitier. A per restà a Savognin, per via de quests minals, sala canorta Cimirola bufa midada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnönke Sursees vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de 3 ons. Per saver garantire una vonda in appurgida da canorte, il Sursees examinesce la Vischnönke alternativas. La regione da coca la canorte Cimirola sto famidada è che la si sanfla per la Gilgia e la zona da Pregel. Donda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
2: La Saira Kulcianil Rumensch, Flocchessa su queste Wonders, Nus Udinzi nu per minuts, scuccia su l'Andrew als Cirfs, als Chavruels e las Levres in Grigium, e scuccia guardor la planizzazione da Ciaccia per questo turno. Nus es discuria con Adrian Arquint, il chef dell'uffici da Ciaccia. E più tardi Udinz, c'è ci vien Ocet la Marella e c'è ci nos Nis, o da c'è fer con quella. Sper essere restati l'Andrew, mio nome Tobia Faler, già visionamente una pacifica Saira.
0: RTL, unique e simpatic.

0: Vos Radio de Stet, la saira dels prüms lülz eva la ses. In Grischum doc epi post Cierfs, culan passò, nempe var 13.500, quistan designir trats 4.600, va doc epi post culan passò, calò prevezza la planizzazione da Ciaccia, ci des cumpari dots, al Dominic Hardecker o discuria con Adrian Arquint, al chef dell'uffizio da Ciaccia e Pescia.
1: Qual è la situazione attuale della selvaggina del Centun e c'è molto qua in vista della Ciaccia 2026?
2: Provide la situazione da Gott, vain stu far da più squic con la regolazione da Ciaccia sulla popolazione da Cervi, ma anche sulla popolazione del Cevreul, per partire per il Cemo Centil Gott, e questo è un definito in una strategia della regenza, il sbeut vain ossa. Per il grande lavoro e buon lavoro del Cerciandes, può raggiungere in tutte le regioni, per il Cervi, per il Cevreul, viene garantito di stare molto andare via, e per il Ciamoc, altir, tutto la situazione regionale.
1: Dati regioni che datano specialmente in il, che mossa in altro sviluppo, o non che datano specialmente in bisogno di gir?
2: No, ma in d'una parte, per il Cervi, garantios Valmisteir, Valzot in ingegnere massa, in giacchia non viene raggiunto molti sbeuts. Dopo la strategia della regenza, la viene garantita di fare in avanti, non viene osa per il ciuccolo salvato di garantire in tela mesolcina, davvero ci non resta in l'andar via, potremmo fare la regolazione e per il cevrello e generale lo scena ci des. Però c'è da stare l'andar via, là per la regolazione dall'effettivo del cevrello.
1: L'ufficio per Ciaccia Pescia constata questo in sé speciale o sorprendente per le popolazioni?
2: Veramente, noi siamo molto contenti con il sviluppo, sia per il Cervi, che per approcciare il Böt, dopo la strategia ambiente in Gottis Logina della Regenza, che non viene raggiunto qua, con l'approccio molto buon lavoro del Sir Chanders, per il Cervi è molto differente, per il Cemoc viene sempre ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa là all'effettivo, non va in certe regioni, non va in disturbi, c'è tutto però, sembra in cemo bler più ferm, e in cemo, purtroppo in cemo ci registra sensibile su qua, noi siamo molto contenti, veramente con le sdombrazioni, ossia per le leveri, per gli altri soldati, c'è questo modulo veramente effettivo, molto stabile, e ce ne può in maniera, in grande parte, però c'è la prescrizione, perché ce ne va in finosa.
1: Vous êtes déjà en vie, vous vous êtes communiqué. Dati tutina, ce qu'on insinue, c'est que vous avez des grandes sfides, d'accord?
2: La sfida è, insomma, fin già la regolazione tras la Ciaccia, c'è no ainda far, c'è no ainda da complir certs bötz, c'è no la in bestabilizzare l'effettiv, no va in circostanze ci smüden, no va in l'ora ci smüden, no va in al comportamento della salvagina ci smüden als ultim sons tras la Ciaccia, ma forse tras al disturbi c'è tu pro massiv manch tras bestes rapazze, c'è no ein pro no. Qua fanir tot più difficile naturalmente ad accomplir als bötz.
0: Dice al chef dell'ufficio de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, dall'ordinazione de Ciaccia e sni des comandida in singoli territori la Ciaccia in gruppes, des curenta e des stizis, per evitare conflicti in lös abitos, con stabilimenti de traffic e territori de recreazione.

Esch nus vain mintgaton il sentiment de fardar nuot, friats aina dinan turnus, ton ils buns sco ils schliats. Ed els tocca nus immediat a direct. Schwegen in nus memories a sentiments, die influenzeschen si zon sco nus se sentin ad agin, essenza che nus essen ad ina perciars da quai. Perciai il fardà e il solet sen che direttamente collegiaus col centro de nostres memories ed emozions al cervi, il sinumnau sistem

0: musica per in escadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein. Per tutti.

0: Il sit de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: RTL. Simplemein per tutti.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benveni. Il Grischun da tiradun 13 milizunci in Charvas, tenore gli uffizi de caccia in quei circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mira da città uon 4.600 in Charvas, quei 200 pipauc che voni non. Tir la caccia de camuc se cavrels due si strusch d'amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avonte persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da Quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radun 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quaca la gestionaria l'Union agit per surveiver Grischun veva spicciau trais mainz su inter la vertura di local. Tenor la polizia del Marcau vignabere consumau vinavon drogas e la publicitat sur tot el Stadtpark. Colanciata della stagion d'unviern arva il nieve albiert de Juventicna a Savognin si es portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in a comunicazion comunabla della Vischnönke de Sursees ad ils albiert de Juventicna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione construzion tenor plan. Il primo negato porge le jughi cienziaton toglietz, pitard tuesen 81 ulteriurs nivitier. A per resta a Savognin, per via de quests minals, sala canorta Cimirola bufamidada scoplanizau e la villa Aurora. La Vischnönke Sursees vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de traisons. Per saver garantire una vonina purgida da canorte il Sursees examinesce la Vischnönke alternativas. La regione da coca la canorte Cimirola stofamidada è che la sassanfla per la giglia e la zona da pregel. Donda mia vart e oggi vigilina biala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Scoveridas e hits.
2: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica ed è chiasa.

unic e simpatico. RTL. You know all my doubts,

Ciu lasini vola via, sper me vi in sentiment ein rudi. Ach na mein fussi jebi, noi complaints antel conti, vir culezza be junci, premiu ri, premiu fil, sa be jadam pli. Mi je vis deser contians, be je plan da co, angrazia vis deser co.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiair, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, abbracces cun Jon Grant, tua tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, dis che asperti qua.

Maria, cur de quinta quist spaz. Tuot gisa missa rier, sco sciacque füs nardaz. E cur ne dit ce scoder, am stol quist bel gionun. Dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa. In quel moment ne

Lascià passar las nozzes, il lurez vuoi muassar, Gigi ha int las ciocces ed ha da comandar. Sul scival sto il mengia, io non in clepi spass, ed ha già un gran cis gira, un dit il plum ti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auarda intorn ed intorn. Scheinti la gera visina faura, in odeir in giuni des un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun e un minciun a un barlun. De ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantun fai una vera sco in dragun. In chunch braiva al per in glais en ein klet bedoas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tot din det na ja tschüf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io de ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revoluzion. Mao, Lenin e damo, davo trai sures Fidel Castro e davo quattro a cominciare a sbattere.